0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Io mi ricordo quel pomeriggio a Marbella, dopo pranzato sulla playa, champagne e paella. Te dissi, amor, cercamos una istanza, ne scappa de parte qualche confidenza. E in quella paradossale situazione, te scrissi

Dopo pranzato a quell'hotel, champagne e tortilla, le dissi, vamos nella nostra stanza, perché sto al momento dell'urgenza. E in quella paradossale situazione cantavo.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

nasco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia. Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Il vostro Cecantibus in questo metà giugno è già attivo. Sì, 4 e 30 e un po' di secondi. Veramente non abbiamo sentito bene gli orari. E siamo qui intanto che vediamo l'ora di nuovo. Signorina, che ora è? Ah, 4:31 e 52 secondi. Non parla molto forte perché comunque è lontana dal microfono. Va bene. E allora, siamo qui in questo lunedì 15, 15 giugno, quindi tra 2 mesi sarà Ferragosto. Vabbè, tra 6 giorni arriva l'estate e quindi noi saremo qui anche tutta l'estate, lunedì, mercoledì, venerdì, martedì e giovedì sempre con voi tutti i 5 giorni della settimana, tranne sabato e domenica e festivi. E abbiamo detto che quest'anno i festivi sono ben pochi, anche l'1 novembre è domenica, quindi il 15 di agosto è sabato, quindi salutiamo le nostre radio che sono collegate con noi, Radio Blinco Blanco alle 7:30 la replica, Radio Teramo e ancora Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia e le altre radio naturalmente le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui che legge per voi le sorelle radio, come diceva Stefano Manenti, che non sentiamo da un po' di giorni, cioè la mattina, ma c'era il pomeriggio, ci sarà ancora venerdì pomeriggio per l'ultima di a Romi nel pomeriggio di questa edizione. Ed ecco a voi il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione,
2: la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bene, allora siamo in diretta e abbiamo ascoltato Pino Donaggio in Pino Donaggio, Io che non vivo senza te. E Io che non vivo senza te, intanto però ci facciamo dare il buongiorno da una voce femminile che è la voce di Claudia. Buongiorno Claudia! Perché non arriva? Perché è basso il... Sì, non ci dovrebbe essere però. Claudia, buongiorno, ci senti? No, non ci sente. Strano. Probabilmente ha chiuso già. C'è qualche problemino con Claudia. Va bene, la teniamo in attesa. Intanto che andiamo... Ci sarà qualche cosa che non va, ma noi siamo sempre in diretta e quindi probabilmente qui, vabbè, i cursori sono giusti, quelli di Claudio è aperto, il 3 è aperto, allora sarà sbagliato il cursore centrale, sì, sicuramente, eccola qua, infatti sbagliato. Claudio, buongiorno, eccoci qua.
1: Ma buongiorno, ma te, secondo me combini un po' di casini con i bottoni,
0: Sì, con i bottoni.
1: Il bottone di qua, il bottone di là, troppo abbottonato
0: sì,
1: sei.
0: Sì, ci sono molti bottoni, infatti adesso dovremmo sentire il saluto del nostro Marco Roma.
2: 442, elemento barra di stato.
0: Allora, eccolo qua. Marco Roma, tu sei invece qui, devo togliere il voice over perché altrimenti...
2: Voce non attiva.
1: Ecco, sì, perché altrimenti...
0: Ogni minuto dice che ora è, e tu che sei non vedente lo so che anche tu hai queste... abbiamo queste problematiche durante...
1: No, ma il problema è che basta che ci sentiamo, dai.
0: Quello sì.
2: Cartella notizie, 12 allora, app, un nuovo elemento, WhatsApp.
0: Allora, sentiamo Marco Roma che ci manda due filastrocca, prima ci dice... Prima ci dice...
2: Da leggere, chat non letta, due preferiti.
0: Quali sono gli auguri?
2: Una chat archiviata non letta. Marco Roma saluto Canoro, due messaggi non letti.
0: Allora, sentiamolo subito, noi lo facciamo in diretta.
2: Compone messaggio, posizione messaggio vocale, 0 secondi di qui, fotocamera.
1: Mi viene l'ansia a me quando sento quelle voci velocizzate al massimo.
2: Download OS7.
0: Infatti. E tra l'altro stamattina nemmeno l'ha scaricato il messaggio.
2: Messaggio vocale, durata 15 secondi, 3:55.
0: Eccolo qua.
2: Messaggio vocale.
1: Sì, sì, download, dai, che c'è, S7. C'è.
2: Pulsante.
0: No, ma dice download S7 vuol dire che non l'ha scaricato.
2: Messaggio vocale.
0: Ecco,
2: pulsante.
0: Adesso dice sì.
2: Posizione messaggio vocale. 0 secondi di 12 secondi.
0: Allora, sentiamo il primo.
2: Posizione messaggio vocale. 0 secondi di...
0: E stamattina è lento anche il lettore dei messaggi. Questo...
1: C'è sonno, poraccio. C'è sonno.
2: Messaggio vocale. Durata 15 secondi. 3:55.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno, ti dirò che a volte le scuse non servono a niente,
0: sì.
3: Ti dirò che l'amore vince sempre.
2: Chiamata in entrata,
0: Marco. Marco, ci ha bloccato il messaggio, Marco. Vabbè, questo è perché noi, allora adesso glielo facciamo fare a lui. Su. Marco, buongiorno.
2: Chiamata vocale.
4: Siamo in ritardo.
0: Siamo in ritardo perché hai già una compagnia, la signora Claudio che da Bologna ci sta salutando, ecco, quindi...
4: Ah, ok.
0: Allora, il problema
4: 4:43.
0: Ecco, il problema è questo, che tu telefonando mi hai bloccato l'ascolto del tuo messaggio. Allora, visto
4: che... lo blocco?
0: No, adesso lo fai in diretta, fai due messaggi in diretta, quello degli auguri e quello del... visto che non posso...
4: Ah, ok, faccio tutti e due.
0: Sì, fai quello dell'augurio, vai.
4: Tanti auguri a Salah, buon compleanno al calciatore Salah, tanti auguri a Salah da Marco Roma, tanti auguri.

0: Buongiorno!
1: Eccolo qua. Perfetto, allora la telefonata l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo vedere.
0: Poi aggiungiamo se... pure i ragazzi, stanno già svegli, eh?
1: Ah, stamattina sono tutti svegli. Ah, che bene.
0: Hanno preso già una canzone.
2: A questo punto proporrei una rubrica, perché sì, ho sentito l'altro giorno nelle varie repliche che voi fate, che io naturalmente non ci prendo mai perché non so ancora bene gli orari, e che parlavate della colazione, molto interessante.
3: Buongiorno,
2: buongiorno, chi è?
1: Vediamo.
0: Eleonora, i ragazzi che ti ho detto, la squadra.
2: Ah, ecco Eleonora.
1: Eleonora, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: E buongiorno anche al super addormentato Damiano.
2: No, Damiano dorme. Beh,
0: infatti è entrato in ritardo Damiano, vedi, faccio messo un po'.
4: No, non riuscivo a...
1: Ah, non riuscivo a condensare, vabbè.
0: Bravo. Buongiorno
4: Giuseppe.
0: Buongiorno. Allora, c'è Giuseppe, l'onore è anche Claudia, che voi non conoscete.
1: Quindi abbiamo anche Claudia da Bologna, eccoci qua.
0: Da Bologna.
1: Siamo Milano, Bologna, Roma e poi Roma, Vaticano.
2: Poi Roma,
1: Abbiamo la benedizione.
2: Ah, Damiano sa al Vaticano solo perché fa rima con Damiano o perché sta veramente al Vaticano?
1: Perché lavora proprio al Vaticano.
0: No, sta al Vaticano proprio lui, sì.
1: Sì, sì. Cioè va al Vaticano a lavorare e poi torna a Roma.
0: Beh, il Vaticano diciamo che è la seconda casa... La sua seconda casa, perché sa più di 20 anni, quindi sta là. Quindi ha visto Damiano, quanti papi hai visto te?
1: Tre papi.
0: Quanti papi hai visto?
1: Tre.
4: Sono 12 anni che lavoro dentro al Vaticano.
1: E 12
0: anni? Due o tre papi te? Quanti papi hai visto?
1: Sì, ma gli altri li ha visti lo stesso, magari è andato prima.
2: Cosa fai al Vaticano?
4: Tre. Francesco e quello nuovo.
1: Ah, ha visto...
0: tre papi.
1: Sì... Giovanni Paolo, Francesco e quello nuovo.
4: No, ma non c'è Giovanni Paolo.
2: Cosa fa il Vaticano lui?
0: Lui dorme col Papa. Dorme col Papa lui da compagnia.
2: Ma dai, no, dai, vero.
0: È vero, seriamente, cosa fa lui? Fa la guardia del giurato.
4: Faccio il magazziniere, praticamente tutto quello che vende non Vaticano lo scarico io, controllo merci, scarico merci e lo mando.
2: Ah, capisco, bene, ho capito.
1: Quindi controlla tutte le cose che
2: anche
1: deve...
2: per quello che riguarda il cibo o solo per quello che riguarda tutto. Bene.
4: Allora, di tutto, cibo, liquori, alcolici, tutto quanto.
2: Ecco, bravo Damiano, mi interessa quella cosa lì che hai detto, proprio i liquori, gli alcolici, perché lì hanno dei prezzi molto invitanti.
4: L'unica cosa che conviene.
1: Ah, l'alcolico.
0: Ma il Papa beve? Damiano, il Papa beve?
1: E come no?
4: Capirai.
1: Almeno il vino beve, deve bere il vino per la messa.
4: La Santa Messa, quello che usano per fare le messe.
1: Sono un vino speciale.
2: Sì.
1: È un vino speciale.
2: C'è un vino famoso est, no? Di Montefiascone, che va molto al Vaticano, forse?
4: Ce l'abbiamo, l'est, sì.
1: Che vuol dire buono, vuol dire.
2: Esatto.
4: Ce l'abbiamo, ce l'ho, ce l'ho una pedana intera, l'ho scaricato ieri.
1: Ah, vabbè.
2: Bravo! Sai che ufficialmente sarò a Roma il 26 di luglio, quindi magari se posso... Vedrò di fare una scappata a trovarti, dai, che...
4: Va bene, ti presento la mia compagna, Leonora.
1: Poi ci si mette d'accordo, vi scambiamo i numeri.
2: Sì.
1: Bene, allora è il momento della canzone, credo, il quesito. Perché...
0: Allora.
4: Dai col quiz.
0: Allora, è molto preparato quindi Giuseppe, quindi bastano due tue parole.
1: Veniamo.
0: A questa cosa non la batte nessuno.
1: Vediamo.
0: Allora, vado. Allora, questa è una canzone di Damiano che ha dedicato al Eleonora. Grande amore.
1: Ah, grande amore? Il
0: volo. Grande amore.
2: Quello del volo.
1: Ha risposto anche Claudia.
0: È troppo facile. Perché Damiano le fa troppo facile.
1: Ma lui deve... Perché? È
2: romantico. Ma perché Damiano è il fidanzato di Eleonora?
1: Sì. Ecco, lo sciupa femmine.
4: Femmine di Rotterdam.
1: Allora,
0: Damiano, ma tu hai la Damiano, tu hai la calamita.
1: Allora, prima di mandare il brano, diciamo che il nostro Marco oggi è a Tor San Lorenzo e che mercoledì sera

0: A 20 di sera chi avremo, Marco?
1: Avremo una cantante di Roma che si chiama rapper Ice.
2: È famosa, adesso sta emergendo adesso, Ice. È un emergente.
0: Sì, l'ascolteremo.
1: Allora Ice questa settimana, lei non se l'aspettava, dice che ha aperto il giornale, sia cartaceo che web, e ha trovato le sue foto con la sua storia. Sta spopolando Ice. Lei infatti era contenta, non se l'aspettava, ha detto disco.
3: A me piace il suo stile, perché è vecchio stile.
2: No, perché la canzone è bella, perché sai, quando fanno delle canzoni che, se, come devo dire, hanno qualche contenuto, piacciono, insomma, la gente non è poi stupida del tutto.
1: No, Claudia, lei l'ha scritta proprio totalmente lei da sola a casa sulla scrivania. E racconta veramente la sua storia. E poi è una bimba, cioè lei sembra una donna, sembra come parla, come fa anche esteticamente, però è proprio piccola di età, quindi
0: è giovane.
2: Quanto c'ha?
3: È una ragazzina.
1: Ice, tutti pensavano che era grande. Infatti io ho detto, io Ice, tanti fan mi chiedono a me quanti anni hai, perché io parlo con lei come se fosse una donna, parliamo vocali, messaggi, chiamate, lei mi ha detto, lei ha 16 anni, Ice, capito?
0: 16 anni, quindi bisogna dei miei
2: 13?
3: Come? Io sono a 16.
2: Beh dai, non è 16, una bambina, ancora può ragionare per le cose che dice, voglio dire, non è che proprio...
1: Sta abbastanza avanti, è un baby prodigio.
0: Bene ragazzi, abbiamo già in sottofondo il volo, perché poi dobbiamo andare un ballo di Beppe, dobbiamo mandare qualcuno che si propone, e ci risentiamo alle 5 e un quarto, non vi addormentate, alle 5 e un quarto, perché poi arriverà...
2: Dobbiamo chiudere o ci richiami tu?
0: Vi richiamo io, adesso che ci siete,
2: okay. Va bene. Okay. A fra poco.
0: Ciao, grande amore. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Questa mattina è come al solito, come capita spesso, è al dialogo nel buio in via Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca, ma ci facciamo subito dire di dov'è la scuola, da?
2: Liceo Vida Cremona.
1: Ecco, tu ti chiami allora intanto?
2: Io mi chiamo Samuele.
1: Samuele, passiamo il microfono invece all'altro compagno.
3: Mi chiamo Leonardo.
1: Leonardo, poi ancora?
4: Tommaso.
1: Tommaso.
2: Cristian.
5: Alessandro.
1: Alessandro.
6: Sono la prof Margherita.
1: Prof Margherita di?
6: Sì.
1: No, di che
6: di
1: cosa?
6: Di inglese.
1: Che... Inglese, mamma mia, la materia che io insomma non riesco, sono a zero in inglese. Perfetto, allora avrei bisogno di lei. Allora intanto partiamo con la prima domanda, chi vuole rispondere, man mano dice il proprio nome e risponde. Allora, dunque, come, che vi è sembrato di questo dialogo nel buio? Qual è stato il punto più bello? Partiamo dal primo, da Tommaso o da chi vogliamo partire?
4: Allora, secondo me il punto più bello è quando siamo stati in città che...
1: Un po' più vicino al microfono, prima andavi meglio.
4: che anche non vedendo sono riuscito a capire dove mi trovavo e quello che avevo attorno.
1: Quindi tu nella città non hai avuto tutto quello stralunamento che invece noi non vedenti abbiamo.
4: Esatto.
1: Invece no. Perfetto, poi per il resto, il bar cosa è successo per te?
4: Nel bar abbiamo dialogato fra di noi, ci hanno portato da bere e...
1: Basta. Sentiamo un altro, sentiamo il prossimo, Tommaso? No, non so perché ricordo bene il nome, Tommaso comunque. Allora, Tommaso oppure Leonardo, chi è che lì?
3: Leonardo.
1: Leonardo, allora, Leonardo. E per te invece, il ponte tibetano, l'hai vissuto, ti è piaciuto oppure insomma hai avuto un po' di fifa quando sentivi muovere sotto di te questo ponte?
3: No, non avevo paura perché comunque è dritto il ponte, quindi non aveva...
1: Anche se basculava un po' non tirava?
3: No.
1: Ecco. E invece per il bar, tu cosa hai bevuto al bar?
3: Io ho bevuto una lemon soda.
1: Ah, bene, quindi... Bene, altra domanda la facciamo adesso al prossimo che è...
5: Alessandro.
1: Alessandro, per te il percorso come è iniziato? Hai avuto paura già subito mentre iniziava ad arrivare il buio oppure quello a te non te ne è importato niente?
5: Era molto strano.
1: Sì.
5: Non riuscivo ad orientarmi come penso tutti.
1: Ho capito. E con i profumi come deve essere cavata?
5: Allora, soprattutto all'inizio abbiamo usato le piante.
1: Certo. Quale pianta hai riconosciuto?
5: Il cipresso.
1: Il cipresso? Ah, io non avevo riconosciuto il cipresso.
5: E anche il rosmarino.
1: Rosmarino, beh, quello si veglia rossi. Lauro? Lauro non l'ha riconosciuto. Bene, allora sentiamo un altro invece, la voce di...
2: Cristian.
1: Cristian, allora per te, sei stato anche nel mercato, hai visto il mercato?
2: Sì.
1: Cosa hai riconosciuto nel mercato, Cristian?
2: Molti alimenti.
1: Tipo la zucchina?
2: Sì.
1: La zucchina, la patata. C'era anche il pomodoro? C'era il pomodoro?
2: Mi sembra di sì.
1: Ti sembra di sì. E invece nella città, come è andata nella città?
2: Molto bene.
1: Molto bene, quindi ti sei... tu sai qual era la moto? Che moto è la moto dove che hai toccato o sei salito su?
2: Suzuki dell'83.
1: Secondo me la Suzuki, invece sembrava che fosse un Harley, ma comunque, magari mi sbaglio, mi manca. Io ricordo tanti anni fa, quando facevo anch'io la guida, che fosse un Harley. Bene, mi pare è rimasto ancora un ragazzo o è rimasto solo la prof? È rimasta la professoressa.
2: Samuele.
1: Ecco, Samuele, invece per te il punto più bello del dialogo qual è stato?
4: È stato quando siamo andati in città, perché anch'io ho riconosciuto un po' di cose come il cofano della macchina.
1: Che macchina era allora questa? Una pa?
4: Una bella macchina sembrava.
1: Una pa? Una pa?
4: Una panda?
1: Una panda, evviva, abbiamo indovinato. E poi invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar io ho bevuto la Coca-Cola.
1: Bene, eccolo qua. Sentiamo adesso la professoressa che ci racconta di questa classe. Professoressa,
6: sì, buongiorno. Salve.
1: Ecco, di questi ragazzi sono bravi in inglese, sì?
6: Ma certo, ovviamente.
1: Non sono come
6: potrei
1: me.
6: Mai dire il contrario alla radio.
1: Sì, poi oltretutto sono in sei, quindi sono in cinque.
6: No? Cioè, siamo i cinque migliori, ovviamente.
1: Certo. E invece per il dialogo nel buio, lei ha avuto paura? Ogni anno ormai fa questa esperienza, quindi un ripetita quello.
6: No, non avevo mai fatto questa esperienza. E no, paura no, nel senso che sapevo che c'era la guida.
1: Sì.
6: E poi anche ci siamo aiutati tra di noi.
1: Ecco. Adesso invece, dopo la professoressa, diamo a voi la possibilità di fare delle libere domande sulla cecità, su di me, e quindi io vi rispondo alle vostre domande. Se ne avete qualcuna, abbiamo ancora 2 minuti, 3 da poter sfruttare. Chi è che vuole farmi una domanda su, sia sulla disabilità, anche una domanda personale, di qualsiasi genere? Forza ragazzi, abbiate coraggio, tanto non c'è problema. Non c'è vergogna, dice Alessandro, perfetto. Una curiosità, anche una cosa, ma chissà se questa cosa... Allora, sentiamo un po'. Pochi secondi. Vai, prendi il microfono, dai. Allora, chi fa la domanda, su ragazzi?
5: Alessandro.
1: Vai Alessandro, dimmi pure.
5: Nelle zone in cui, cioè, tipo qua, sì, le guide giravano facilmente perché conoscevano il posto.
1: Sì.
5: Mentre, diciamo, nei posti nuovi o la prima volta che visitate qualche posto, come agite?
1: Ecco, una domanda molto bella, perché comunque in genere noi cerchiamo di andare sempre nei posti conosciuti. In quelli sconosciuti andiamo con molta cautela con il bastone, perché comunque il bastone per noi è molto importante, il prolungamento del nostro braccio, ma anche, se vogliamo, anche del nostro occhio, perché vediamo tutti gli ostacoli. E per noi è molto importante seguire i muri, cosa che invece voi sapete ragazzi, magari a Cremona non tanto, ma qui a Milano i muri sono pieni di... Di che sono pieni i muri?
3: Sì.
1: No, magari sono pieni di motorini, biciclette, monopattini, e quindi quelli sono per noi veramente la cosa. Poi tavolini dei bar messi da tutte le parti, in modo che quando arriviamo i tavolini ci battono proprio in posti non impensabili. Quindi altre domande ragazzi, se avete qualche altra domanda, anche la prof può fare la domanda, non è par condicio per tutti.
6: La nostra guida non ci ha detto niente, magari eventualmente dell'uso dei cani anche.
1: Sì.
6: Se tutti i ciechi hanno bisogno, ad esempio, della guida
1: di un cane.
6: Sì, oppure, e anche se è così semplice, ad esempio mi è venuto in mente in casa a vivere da soli.
1: Ecco, allora sono 3 domande in 1. Allora dunque, per quanto riguarda il cane, non tutti i non vedenti sono avvezzi al cane. Io per esempio l'ho avuto per 5 anni, dal 2002 al 2007, poi l'ho lasciato perché questo cane era un po' monello, mi tirava troppo il braccio, e poi siccome mi occupo di musica, suono anche un po', era preferibile suonare e non stare insieme al cane. Poi bisogna affezionarsi al cane, poi il cane non è infallibile, e il cane viene dato a un non vedente dopo 2 anni di addestramento e rimane solo esclusivamente con quel non vedente. Casomai il cane non va bene, viene dato a delle famiglie che lo vogliono adottare ed altro. Invece per quanto riguarda la vita solitaria, diciamo che io ho avuto sia la vita non solitaria, quindi di coppia, e poi a una certa età è arrivata la vita solitaria, e devo dire la verità che abbiamo delle difficoltà, però cerchiamo di superarle con molti accorgimenti. Per esempio, voi non siamo i tipi che siamo grandi cuochi da cucinare, per noi già riuscire a fare un primo piatto con la pasta e con i sughi già pronti per noi è già un successo, però per il resto insomma cerchiamo di fare quello che si può. Ancora una domanda, ancora ce la facciamo in tempo. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Christian,
1: vai.
2: Qual è la cosa più difficile per un non vedente?
1: Allora, la cosa più difficile per un non vedente, soprattutto quelli che diventano non vedenti da grandi, è accettare questa nuova realtà. Spesso psicologicamente si sta male, addirittura si tenta il suicidio, tutte queste cose qui. Poi con il tempo si capisce che in fondo si può vivere lo stesso, si mettono, diciamo, si chiudono le mani, si dicono beh, andiamo avanti, in fondo peggio di così non poteva andare. Magari anche non vedendo si riescono ad avere delle buone soddisfazioni, non ottime, però comunque voi vi chiederete, ma tu, questo sicuro che state facendo, ma tu vorresti rivedere? La domanda è sì, perché comunque se rivedessi potrei leggere, potrei vedere i colori, potrei vedere tutto, perché io non sono nato non vedente ma lo sono diventato a 10 anni. E con questa domanda io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. A presto, ciao ragazzi.
3: Ciao.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Daniele Mastrobattista, un cantautore produttore. Mi trovate su tutti i social, Instagram e Facebook, mi trovate inoltre su Spotify, Amazon Music, YouTube, eccetera. Quindi vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo We Are Wonderful.

Lucarelli, un cantautore e un arrangiatore di origine pugliese, precisamente di Martina Franca in provincia di Taranto, ma vivo ormai da 30 anni a Brescia. Scrivo canzoni dall'età di 10 anni, mi piace trasmettere emozioni agli altri e a me stesso, mi fa stare bene. Il mio genere spazia tra il pop, il reggaeton, country e new age. Il mio ultimo lavoro discografico si intitola Paradiso Blu, di genere reggaeton lento. E il testo parla proprio un sogno, un desiderio che ho sempre avuto, che penso anche come me altre persone, sognano di vedere la pace e non la guerra. Bambini che giocano felici e non che vengono ammazzati. Questa è pura crudeltà. Potete trovarmi su tutti i digital store, Amazon Music, Spotify, YouTube, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Paradiso Blu. Ciao a tutti da Gianni Lucarelli.

Potete trovarmi su tutti i digital store, Amazon Music, Spotify, YouTube, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Paradiso Blu. Ciao a tutti da Gianni Lucarelli.

0: E dopo quelli che si sono presentati, presento io gli ospiti di stamattina, che sono tanti, veramente sono un bel po'. Abbiamo Marco Roma. Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: E Marco buongiorno. Roma non è da solo, ma è con...
1: Abbiamo portato Eleonora, prima facciamo il gentiluomo. Ciao Eleonora.
2: Ciao, buongiorno di nuovo.
0: Ecco qua.
1: E c'è Damiano dal Vaticano.
0: E Damiano dal Vaticano.
3: Ecco, presente, come sempre.
0: Quindi c'è Damiano dal Vaticano.
1: Poi c'è il capitano.
0: Sì, c'è anche il capitano. Capitano, buongiorno.
4: Buongiorno, Roma Spatrato e Bologna.
3: Buongiorno, capitano.
0: E c'è anche Claudia da Bologna.
5: Claudia da Bologna che sta cercando di spegnere sto caso, aspetta. Devo spegnere Alexa.
0: Sì, c'è Alexa, stop.
5: Esatto. Stop. Ecco. No, io non la chiamo perché ho il bottoncino.
0: Ah, è così, però giustamente.
5: Ho il bottoncino direttamente, sennò mi sento una stupida a dire Alexa. Cioè, io non ho... Io Giuseppe,
0: quando facciamo... Ecco, allora dunque, allora siamo qui in tanti questa mattina, siamo il capitano, Claudia da Bologna e poi da Roma abbiamo tutti i nostri amici. Ci siete ragazzi da Roma? Vi sento un
5: ci
0: po'
5: sono,
0: più...
5: Ci sono, siamo bassi perché tu devi livellare.
0: Devo cercare di livellare.
5: Esatto.
0: Purtroppo sì. Allora, anche per evitare molti rumori. No, nel senso, devo livellare.
5: I rumori che senti qui da me sono gli uccelli, quindi sono dei rumori...
0: Carini.
5: Bellissimi.
0: I rumori da te sono gli uccelli, quindi sono... Sì, sì. Sono belli.
5: Senti i rumori... Va bene.
0: Noi adesso tra un attimino metteremo un po' più forti Marco e i ragazzi,
5: sì, perché
0: erano
5: non
0: un po'...
5: Non li sento.
0: Non li senti perché erano collegati con un altro...
5: Ah.
0: Intanto loro stanno pensando. E tra un po' avremo anche da dover sentire il nostro Dennis, amico Dennis, che ci dirà la sua richiesta, ecco, musicale. Allora, tra un attimo.
5: Volevo dire, tra gli ospiti che ha presentato, mi è piaciuto di più il primo, We Are Wonderful.
0: We Are Wonderful, ecco.
5: Sì,
0: qua.
5: Che quell'altro non mi è piaciuto tanto.
0: Ecco. Sono tornati i ragazzi del Vaticano. Ma,
1: allora, Claudio, mi senti?
0: Sì, sì, adesso ti sente sicuramente. Claudia, lo senti a Marco?
1: Claudia,
5: perfettamente, forte e chiaro.
1: Allora, io Giuseppe, quando provavamo, era un giorno che dovevamo intervistare un ospite, e Giuseppe parlava con il suo Alexa, rispondeva al mio Alexa a casa mia.
0: Hai capito?
1: Ti ricordi?
5: Rispondeva
1: al mio perché era in via voce, quindi lui parlava col suo Alexa, ma parlava anche il mio Alexa perché sentiva la via voce. La voce,
0: sì,
1: di Giuseppe.
3: Ecco. È perché il tuo Alexa è come te, c'ha ragione Nicola.
5: No, io l'ho spento adesso questo Alexa, però so che si può anche telefonare, no? Io non ho mai fatto, non sono capace.
0: No, le telefonate si fanno con gli altri che hanno Alexa e devono essere in memoria.
5: Ah, ecco, quello è il fatto, cioè devi mettere però.
0: Sì, devi mettere la persona che è in memoria.
5: Esatto, sì, ho capito.
0: Allora, capitano, buongiorno. Come stanno andando questi mondiali?
5: Male. No, ieri sera ho visto Curacao Germania, è stato un massacro.
0: 7-1, sì.
5: 7-1.
0: Capitano, io la sento male, che sta facendo già la cicletta stamattina?
1: La cicletta quest'ora?
0: Perché lo sento proprio un po'...
5: Sì, sì.
1: Ma la cicletta a quest'ora?
0: Sì. Ma non so che gli è successo.
1: Chi vuole il caffè?
0: Noi no. Io non riesco,
5: lo prenderò più tardi.
0: Non riesco a sentire il capitano, ragazzi.
1: Volevo offrirvi il caffè. Leonora, vuoi il caffè?
2: Sì, grazie.
0: Probabilmente il capitano sta navigando.
3: No, non lo prendo il caffè.
1: Tu no?
6: No. Vabbè, lo prendiamo solo io e Leonora, solo io e lei lo vogliamo.
0: Sì, il capitano sta navigando da qualche parte perché non lo sento bene. Capitano? C'è qualche problema il capitano, ragazzi.
5: Ma senti che rumore.
6: È cascato.
0: Ma no, no, a cascare non è cascato. Claudio è qui, il capitano è qui. Ma c'è, mi pare che ci sia. Un attimo.
5: Forse siamo in troppi.
0: No.
5: Devo togliere il su.
0: No,
6: puoi aggiungere fino a 50-100 persone pure.
0: Vabbè, noi ne possiamo aggiungere 5 perché abbiamo 5 dirette diverse. Vabbè, poi se uno, non, tu invece Marco può aggiungere quante persone vuole. Allora, vediamo se capitano, ci senti? 5? Io sì.
7: Sì, io vi sento.
0: Ah, adesso sì. Perfetto. Allora è tornato il capitano.
5: È tornato.
0: Va bene, voglio mettere sulla linea 4 che si sente meno frusciato. Allora, eccolo qua. L'abbiamo messo sulla linea 4. Eccolo qua. Capitano, ci sente? Sì.
7: Giuseppe Kenya.
0: Kena. Stamattina sei con la Kena mobile, sì.
5: Ah, Kena.
0: Oggi abbiamo ognuno c'ha un numero diverso, sì.
6: Pensate.
0: Sì, perché dobbiamo livellare i volumi quando forse ho la vaga impressione che da Eleonora c'è un rientro di radio probabilmente o dal capitano, no? No.
5: E io ho spento tutto,
0: Tu hai spento tutto, il capitano ha spento tutto, lo sa già.
7: E allora, io non c'ho niente acceso.
0: Allora è da voi che viene qualche rumore.
6: O Damiano che sta in strada?
7: Sì. No, è casa
6: Giuseppe. No, ma Damiano si è mutato, quindi no.
0: Si è mutato. Allora, ragazzi, in attesa di sentire una richiesta che farà il nostro Dennis, che metteremo Dennis, facciamo scegliere un brano alla nostra o Eleonora o Claudia. Prima abbiamo scelto il brano del volo Grande Amore, che era scelto, quindi stamattina se voi andate a Tor San Lorenzo e dite Grande Amore, Marco vi regala 6 paia di calzini, oppure vi regala un pigiama estiva, oppure...
6: Vi aspetto.
5: Marco, sono troppo lontana da Bologna qua, come faccio?
0: Non vale la pena.
6: Prendi il treno, Claudia, prendi il treno.
0: Poi scendi a Roma... E poi
6: tu vieni da me, vieni a Roma, poi ti prendi un Uber, vieni a Tor San Lorenzo, ti regalo 6 paia di calzini e poi andiamo al Vaticano a trovare Damiano.
3: Signora, 3 pezzi di 10 euro.
0: No, 6 paia.
8: Quando fai una canna del genere ti mette conto che può succedere. Io per meno uno, giusto?
9: Sì, però no, tutte le 4 ore.
3: Oggi.
6: Mi senti? No, sento un po' di rumore nella tua auto.
0: Ma questo è delle interferenze, ragazzi.
6: Secondo me sì.
0: Sono delle interferenze.
3: Io rumori non ne sento.
0: No, ma non siete voi, è qualcuno che interferisce con la vostra.
6: Sì, te lo dico io chi è. È la madre di Damiano con il fratello. Sì. Stanno in macchina con lui.
3: È quello che mi muto.
0: Ah, ti sei mutato. Allora un applauso alla mamma di Damiano e al fratello. Allora, scegliamo quindi un brano per dedicare a tutti quanti voi e poi dopo metteremo insieme in onda anche il nostro Dennis. Lo sceglie Claudia, allora, un brano?
5: Va bene, allora lo scelgo io. E allora, restando in tema, Grande, Grande, Grande di Mina.
0: Va bene. Allora, questo ce lo dovrebbe dare anche la signorina senza che facciamo molti sacrifici. Vediamo senza fare molti sacrifici.
5: Ma lo sai che quando ero piccola io credevo che c'era la gente dentro la radio? Siccome era una grande ascoltatrice di radio, allora dicevo, ma quelli non vanno mai a mangiare. Raccontavo a mio padre, dicevo, sai che c'è la gente dentro qui? Ci facevano un sacco di risate.
0: Hai capito? Quindi tu immagini...
6: Claudia, quanti anni hai, Claudia?
0: Claudia, non si chiede l'età alle donne.
6: Ero curioso, proprio tanto curioso.
5: Ce n'ho tanti. La voce non si direbbe, ma invece ce n'ho tanti.
0: Ce n'ha tanti, però
5: tu fai finta che ce n'hai pochi. Tu fai finta che ce n'ho pochi, perché io in realtà me ne sento 16, come Ais.
0: Come Ais,
5: va bene. Marco
6: interpreta. 16, ok.
0: Come Ais.

0: Grande, grande, grande era il pezzo che ha scelto la nostra Claudia da Bologna. E allora vediamo cosa fanno in giro tutti quanti. Il capitano che fa in questo momento?
1: Niente, stavo ascoltando dei ragazzi qua giù che stanno tornando chissà da che notti.
0: Ah, notti magiche.
1: Mi senti?
0: No, io non li sento. No. Invece sentiamo cosa fa Marco. Marco?
2: È sparito.
0: E sta andando a fare colazione. C'è Eleonora? Eleonora, non c'è Eleonora Duse. No. C'è,
2: ci sono Giuseppe.
0: Ah,
2: hai visto?
0: Hai visto che c'è? È Damiano che si è staccato perché in macchina e sta.
3: Sono qui.
0: Ecco, invece Marco forse sta facendo colazione.
2: Esatto.
0: E va lasciato da soli. Vabbè, sì, tanto l'importante è che ci siete voi.
3: Vabbè, siamo grandi, grossi e vaccinati.
2: Ma scusa, no, Marco,
4: eccomi, io ho sentito
2: Marco è nella macchina
3: di Giuliano.
4: Sta fra i due colleghi, allora non volevo che sentiva delle chiacchiere.
0: Ah, ho capito. Ma oggi non c'è
4: la particolare.
2: Posso dico, ma Marco cos'è nella macchina di Damiano?
0: No, no, Marco.
4: No.
0: Marco è a Tor San Lorenzo in questo momento.
2: Ah, ecco. Appunto.
4: Io sto per San Lorenzo e Damiano va verso il Vaticano. Comunque voglio
3: Vaticano.
4: Giuseppe, una sorpresa da qualche settimana?
0: Sì. Che sorpresa.
4: Non avremo un ospite solo, ma mercoledì sera avremo tre ospiti insieme.
0: Mercoledì l'altro.
4: Il mercoledì tra due mercoledì abbiamo, non ti dico chi.
0: No.
4: Ora ti dico cosa hanno fatto. Due hanno fatto il gladiatore, ti lascio il colore.
0: Gladiatore. Ah.
4: E poi la terza è la curatrice d'immagine della cantante Madonna.
0: Ah, la curatrice d'immagine della cantante Madonna.
4: Madonna, sì. Kate Moss e tutta questa roba di Madonna proprio in particolare.
0: Ho capito. Ecco, tu arrivi molto a fondo scala. Parla più lontano dal microfono, Marco, come al solito.
4: Mi senti? Adesso c'ho l'auricolare.
0: Sì, tu arrivi fuori.
1: Ma che Madonna è? Madonna di Lourdes?
4: Madonna la cantante, il capitano.
1: Ah, cantante!
0: Ovvero Maria Luisa Ciccone, o no? Com'è?
1: Di potenza,
4: guarda che ospiti che ho trovato, guarda che ospiti di
2: grandissimo. È abruzzese, non so se di potenza. Sì. Sì.
1: È quello che c'ho, se andati in America.
4: Forse.
2: Scusa capitano, ma tu stai a Napoli?
1: No,
4: a Roma, a Milano.
2: A Milano? Sì. Tutti a Milano, capito?
0: Abita proprio vicino a me.
4: Abita come Achille Lauro.
0: Come Achille Lauro?
1: Io sto sopra Giuseppe.
0: Sopra.
2: Davvero?
0: No, sopra.
2: Allora gli bussi tre volte la mattina, dire che ti sei svegliato? Sì. Col bastone, fatto tre.
0: Lui non dorme questa notte.
1: Io gli mando la postiera.
0: Allora,
4: 22 giugno 2027, giovedì sera, allo Stadium di Torino, ho preso i biglietti di Achille Lauro a Torino.
0: Ah, quindi vai a Torino. Venerdì mattina non ti dobbiamo chiamare il 22.
4: Certo che mi chiami.
0: Allora, ragazzi, abbiamo.
4: Sì, posso fare diretta perché comunque sto in vacanza?
0: Certo. Se ti svegli, va bene.
1: Milano Torino è poco, è un'ora, non è qualcosa di tre.
0: Allora ragazzi,
4: allora ti vengo a trovare
2: da Roma.
0: Allora dunque io direi a questo punto di farvi sentire il nostro Dennis, altrimenti c'è
5: Dennis. Invia messaggio vocale.
0: Sì. Eccolo qua.
6: Buon lunedì, io sono Dennis. Un grande saluto a te Giuseppe, naturalmente, in questo inizio di settimana. E un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Bene, saluto inoltre tutte le persone che avrai con te a dialogare in questa mattinata. Li saluto dal primo all'ultimo, perché magari a volte lascio fuori qualcuno e magari ogni tanto hai qualche cambiamento. Allora li saluto tutti e bene, Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente. Ecco, bene, allora niente, vi risaluto, un saluto ancora a te Giuseppe, e noi ci sentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.
0: Ciao, allora Dennis, rimettiamo un po' tutti.
4: Ecco, rimettiamo. Oggi non ha fatto l'elenco delle persone.
0: Eh no, perché ha detto che purtroppo ormai sono sempre così tante. Stamattina poi non avrebbe immaginato chi dimenticare.
2: No, io volevo sapere, chissà come sta, perché era caduto. Volevo sapere.
0: Sta meglio. Sì, ha preso questa caduta dalla poltrona. Si sta migliorando.
1: Fagiolone. Anche da piccolo, caduto,
0: no, che seggiolone, no? Poltrona.
1: No, adesso.
4: Come Tatiano? Tatiano che è cascato quando era piccolo, ecco perché è così, capito?
1: Però quello era Giuseppe.
3: Allora, abbiamo ragione, Nicola.
0: Dobbiamo scegliere comunque adesso un brano per.
1: Allora, gli mandiamo un bacio.
3: Lo scelgo io, a Marco.
0: Ah, glielo sceglie Damiano? Ecco, Damiano sceglie il brano, fa pure rima. Damiano sceglie il brano per il nostro Dennis. Il
1: brano.
3: Bella davvero di ultimo.
0: Bella davvero di ultimo.
2: Mi piace tanto ultimo, bravo.
0: Va bene.
4: Bravo Damiano, ha detto Claudia.
0: Allora, ecco qua, il brano che arriva di ultimo.
7: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: E vediamo quindi come siamo messi con la colazione di questa mattina. Claudia, ecco. Abbiamo già fatto colazione.
1: Io la farò tardi perché devo di solito è molto banale la mia colazione. Mi prendo uno yogurt oppure perché vario. La frutta non deve mai mancare, due albicocche, una pesca, subito appena mangiata, appena alzata, sì. Perché dice che la frutta a digiuno fa molto bene.
0: A digiuno, hai capito.
2: Allora, sei una salutista, Claudia?
0: Sei salutista?
1: No, per niente, però certi principi, per esempio, sono radicati. Siccome in genere ho sperimentato che è vero che se mangi la frutta appena pranzato o appena cenato ti gonfia, no? Io l'ho sentito dire che non si fa, e a me mi capita così. A me non si dice, però invece ho sentito l'altra mattina che qualcuno mangia i semi, quelle cose lì. Sarebbe bello, ma io non sono costante a fare quelle cose lì.
0: Puoi tritarli, insomma.
1: No, a parte quello, ma poi per un periodo mi prende dei periodi che mangio quelle cose lì, mi stufo, insomma.
0: Ecco. Invece il capitano ha fatto colazione?
3: No, io ancora no.
0: Ancora è presto.
3: Tra poco farò la mia assicurazione.
2: È sulla nave? È sulla nave, adesso?
1: Quando chiuderò qui, vado a stendere. Perché
3: tutte palle di navi.
2: Milano, è colpa mia oggi.
0: È colpa tua che parla di nave.
3: È nostalgico.
2: Con Max, sì.
3: Mi hanno chiamato da
2: Sicilia. Parla tu?
0: Allora...
2: Parla il mio dottore, non mi ricordo.
0: Dicevi
2: Ah no, in due.
0: Sentiamo troppo forte il
1: senti malissimo.
2: Ok.
0: Arrivate.
4: Senti. Marco, sì, mi hai detto niente della canzone.
2: Bellissimo.
0: Ecco la canzone.
2: Giuseppe, mi senti?
0: Io
2: mi
0: sì. Male? Noi ti sentiamo bene, adesso bene, perché c'è troppo di troppo forte.
2: Troppo forte. No?
0: Sì.
1: La canzone prima volevo commentare che ce n'è delle più belle di ultimo, per esempio prima, Acquario,
3: ma quella canzone chi è che ci ha dato la taglia, che ha sbagliato la taglia del pigiama lì? Marco, non è saputo consigliare bene.
0: Il pigiama di ultimo gliel'hai dato tu,
3: era piccolo, ha detto che era piccola.
0: Era piccola la taglia del pigiama.
3: Andatela a cambiare
0: questo. Andate da
3: quando vai a Torino,
2: anche
3: a 5, un pigiama buono.
2: Una cosa anche alle 5.
0: Torna da Marco.
2: Buongiorno. I cosini che faccio in radio.
0: Ecco, Marco stava raccontando quello che ha fatto un provino a Canale 5 per Tusi che Vales.
2: Sì, perché mi ha visto un signore, mi ha detto: "Ma ti ho visto con la moto e fa di martedì, ma al lavoro non si andava?" Detto, no, perché stavo a Canale 5, a Mediaset e più che altro. Quindi stiamo aspettando notizie di me. Di
0: Mediaset, quando sarà chiamato, poi ce lo dice.
3: Il
0: noi.
3: Presidente di Mediaset ha fatto un incidente. Marco Roma è andato lì.
2: Si fa bene l'ultima serata diretta, tutto il televoto.
0: L'ultima serata in diretta, allora.
2: Sì, perché tutte quante sono, diciamo, registrate, no?
0: Sì.
2: Tutte registrate. Tutto un tipo 11 puntate. Tipo.
1: E quando verrà questo? In che periodo? Quando?
0: È a settembre.
2: Adesso riorganizza tutto adesso. Se non lo fanno adesso non lo possono più fare, capito?
0: Sì, loro
2: comunque
0: fanno.
2: Stanno loro... già, cioè, quasi luglio, due mesi, non è che manca tanto.
0: Sì, loro diciamo che organizzano un po' tutto d'estate praticamente.
2: E io c'ero lì, ma c'è un'organizzazione

0: e questi io l'ho visto, si vede su YouTube, si chiama Gossip House. È come una specie di Grande Fratello, solo però... che fatto a misura di adolescenti. Hai capito? È una roba, guarda, così stupida che io dopo 20 minuti di trasmissione ho spento, perché proprio una stupida, mamma mia. Allora mia figlia mi dice: mamma, ma tu devi metterti al loro livello, non è che puoi pensare che ragazzini di 16 anni, ma guarda, all'epoca mia eravamo diversi, noi ragionavamo. Mia figlia ce n'ha 52. Ma io
1: come, come fai ad avere una figlia di 52 che tu hai 16 anni come hai?
2: Questo è lo spirito.
0: Ma io sono andata prima.
2: È lo, lo spirito santo.
1: Il mio tempo sta.
3: È l'adottata in Francia.
2: Lo spirito santo.
0: Il mio tempo si è fermato. No, davvero, guardate, è una cosa, adesso dico, sono degli immaturi pazzeschi, non so, anche per esempio, insomma, Madonna, ma cos'è tutti questi rumori che sento
2: questo,
0: io?
2: Questo è Marco che è la parte
3: Giuseppe che lascia le porte aperte. No,
2: ho abbassato casa, è Marco che è al bar, forse
3: l'altra volta c'avevi una pecora.
1: Claudia, quanti anni hai avuto tua figlia?
0: Quanti
1: anni avevi quando avevi tua figlia, Claudia?
0: Ma tu vuoi fare il calcolo di età che ho io? Va bene, ma io lo posso anche dire quanti anni ho, non è mica un problema. Solo che dopo perdo tutti gli ammiratori, perché io di voce piaccio
3: il segno zodiacale, così lui capirà quando
0: è il segno zodiacale
2: è leone,
3: il segno zodiacale, dici il segno zodiacale,
0: il toro, il segno zodiacale, il toro,
3: è un toro, quanto sono il toro,
0: il segno più bello. 80.
2: Ma non dire è il toro.
3: Toro
0: è il segno più bello.
2: Oddio.
3: Torero,
2: il torero.
4: Bello, no? Mia mamma è del toro.
2: Tua mamma è del toro.
1: Brutto segno.
0: No, assolutamente non è vero. Noi toro siamo belli, siamo intonati, intelligenti.
3: Scassacacchio.
1: Allora, mia madre è del toro. Mia madre ha detto: io conosco bene i tori, e se hai lo stesso carattere di mia madre, aiutami
3: tu.
2: Ragazzi, vi mando Torero perché io ho da guardare un messaggio. Vediamo.
3: Toro!

0: E allora ragazzi, abbiamo adesso un messaggio che dobbiamo farvi ascoltare. Vi abbasso un po' tutti, sennò poi non sentite il nostro caro amico Ernesto. Allora sentiamo cosa ci dice Ernesto subito, così lo sentite. Eccolo qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti, spero che stai bene Giuseppe.
0: Insomma,
1: da un bel pezzo che non ci sentiamo, saluto tutti gli amici, lo zio Totò.
0: Noi ti salutiamo,
1: saluto
0: sempre.
1: Salvatore, saluto tutti gli amici che sono allo studio, salutiamo Celeste e salutiamo zio Peperoncino, Matteo. Salutiamo tutti, adesso non sto ricordando. Saluto tutti e tutti, buon caffè.
0: Grazie, grazie.
1: E santa giornata, saluto tutti, buongiorno. Saluto anche Stefano, il nostro Stefano, e tutti gli altri ascoltatori, e tutte le radio, buongiorno Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Ernesto, allora riabilitiamo le altre linee perché altrimenti, ecco qua, abbiamo riabilitato tutti, eccoci qua, ecco Claudia e il capitano, ecco qua, ci siete tutti nuovamente, avete sentito il saluto di Ernesto?
2: Lo scopo è completo.
3: Di Torero è proprio originale, è bello, io me la ricordo.
0: Sì, noi tante volte i brani li mettiamo in base a quello che si parla praticamente.
3: Giusto, bravo, mi sono visto il capitano, perché dice non si spagnolo e non si caballero. Il capitano forse non aveva mai fatto il capitano, chi lo sa?
0: Ma no, il capitano dice che è già 14 anni era sulle navi, quindi insomma.
3: Ah, allora era vero.
2: Perché ne sapete di un campo di grano?
0: Che ne sapete del capitano?
4: È offeso il capitano.
0: Ecco. Bene.
2: No, io sono nato in una stazione, perciò già è proprio il cromosoma del viaggiatore.
0: Lui ci mancava proprio che nascesse sul treno, praticamente.
4: Grande capitano.
0: Bene. Eleonora è sveglia? Io non so
2: addormentare. Dice Eleonora, che segno è Eleonora?
5: Eleonora, questa è che è addormita.
0: Si è riaddormita. Damiano. Damiano, che
5: Damiano
0: segno è?
5: Andando
0: Damiano sta andando a Vaticano. Di che segno è Damiano?
4: Che segno è
5: Damiano?
0: Acquario.
4: Ma come la canzone di Ultimo?
3: È come ultimo. Ecco. Ultimo è Acquario.
4: Certo,
2: tutti gli animali. Abbiamo tutti gli animali.
0: Quindi. Marco e Gemelli. Infatti, Marco e Gemelli.
4: Io Leone. No, Leone.
0: Ah, Leone, pure io sono
2: Leone.
0: Anche io sono Leone.
5: No, Marco c'è il segno della trota.
4: Che giorno sei nato, Giuseppe?
0: Luglio 26. Io Leone.
4: 26?
0: Sì. 26 luglio.
4: Io 4 agosto.
0: 4 agosto. Ah,
3: mi ricorderò di farti gli auguri allora.
0: È perché anche Sant'Anna è il 26 luglio. È il 4 agosto. Penso che, tanto ci dovremmo essere. Il 26 luglio forse no, perché è domenica, allora, che impressione.
2: Amore.
0: Invece il 4 agosto, 4 e 2, 6 e 3, 9 è martedì, quindi ci dovremmo essere.
2: Vieni.
3: Cos'è 4, 2, 6, 3, 9? Che strada in conti
2: no,
0: è un conto rapido per sapere tutti i giorni dell'anno quando vengono.
3: A me mio padre mi ha insegnato in un altro modo. 1, 15, 8, 22, 29.
0: Quello sì, però se tu non... vabbè, te lo spiegherò con calma.
2: Per tali numeri bisogna nascere a Napoli.
0: Perché bisogna nascere?
4: Napoli.
0: Perché bisogna
3: nascere? Perché il pangolotto è pangolotto.
0: Sì.
3: Ti telefono in privato, poi me
0: sì,
3: lo spiego.
0: Te lo spiegherò con calma. Allora ragazzi, sono le 5:55.
2: 5:55 sulla ruota di Roma.
0: Ecco, noi più tardi avremo i comunicati. Allora, comunicati stampa alle 6:30 dei vari comuni di Rovigo, cosa c'è di bello in giro. Avremo la poesia
2: di Trump. Ecco le notizie.
0: Il compleanno
2: Trump
0: di Trump
2: è
0: passato.
3: A proposito, dico una cosa rapidissima. Mentre vi stavo ascoltando in DAB,
0: sì,
3: perché me lo ripete Radio Nova in DAB, vi ho sentito alle 5, proprio mentre stavate presentando i dialoghi al buio,
0: sì,
3: si è presentata quella che mi leggeva l'Appennino, dice dell'Appennino Reggiano.
0: Sì.
3: Allora di corsa sono andata puntata su Alexa che mi sono ripristinata con voi.
0: Ah, ecco.
3: Adesso a questo punto cosa ci lasciamo?
0: No, a questo punto c'è Marco che deve cantare l'ora tripla, vero Marco?
2: Marco. Da Leone, una tripla da Leone.
0: Lui la canta, io gliela accompagno in do. Quindi vai Marco.
2: Canta lui la sua.
6: Allora, 1, 2, 3, maestro.
0: Vai.

0: a suonare tutte quelle note che non sento più nel cuore. Amore, c'è Giuseppe Cesena che mi dà il don da Marco Roma. È arrivata l'ora tripla. Applausi!
1: Applausi, applausi!
2: Applausi,
1: applausi! Arrivano gli applausi, arrivo un po' in ritardo gli applausi.
2: Allora, io vi saluterei.
1: Sì, tu ci saresti.
2: Vi saluterei perché io devo andare a stendere, sì, che io c'ho da fare.
1: Ecco,
2: perché siccome adesso è fresco, dopo è caldo, dopo io
1: certo,
2: quando è caldo sono... lavoro male.
1: Certo.
2: E allora...
1: andiamo a stendere, adesso... qualcuno va a mietere il grano, Luisella andava. E invece chi sceglie l'ultimo brano prima che proponiamo altre due presentazioni?
3: Mettiamo un brano di Sparatrappa.
1: Gli Sparatrappa? No, questo gruppo non esiste ancora, capita?
3: Yeah! Oh, ma sì, ma che dici? Dico verità, io non capito, non posso dire le bugie.
1: Vabbè, e poi ci
3: è un gruppo napoletano, gli Sparatrappa.
1: Sì, vabbè, gli Sparatrappa, vabbè.
3: Te l'ho mandata una canzone di Sparatrappa.
1: Io no, non me la... Ah, va bene. Allora, chi sceglie l'ultimo brano?
3: Onde di mare, onde di mare.
4: Facciamo una canzone storica, tu vuoi fare l'americano?
1: Abbiamo mandato già Torero.
3: Allora, grande, il grande, come si chiamava? Renato Casone.
1: Mettiamo.
4: Quanto amore sei?
1: Quale? Quanto?
4: Quanto amore sei?
1: Quanto amore sei?
3: Quanti soldi hai?
1: Ramazzotti.
0: Crescere,
1: Ramazzotti?
4: Può fare una sì, certo.
1: Allora mettiamo Ramazzotti.
3: Mettiamo quanti soldi c'hai?
1: No. Quanto amore sei, Ramazzotti?
3: Ah, quanto amore?
2: Ciao
3: soldi,
2: a tutti ragazzi,
3: amore.
2: Vi auguro una
3: tanti
2: buona
3: soldi,
2: giornata.
3: Tanti amore.
1: Ragazzi, ci sentiamo a risentirci. Ciao Claudia, ciao Eleonora, ciao il capitano, ciao a tutti. A più tardi per le 7:10. Tenetevi ragazzi, a dopo.
3: Tenetevi forti.

gli amici di Disabili International Radio, sono Raffaele Rubino e sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta e uno scrittore. Infatti ho pubblicato diversi libri di poesie e ho vinto il primo premio a un concorso nazionale di narrativa col mio primo ed ultimo romanzo dal titolo La stanza d'albergo. Suono la chitarra da quando ho 5 anni, la passione per l'arte mi ha sempre accompagnato nella mia crescita personale, infatti l'arte, la musica, la poesia fanno parte della mia quotidianità e seguo il flusso naturale dell'ispirazione e di ciò che il mio sentire ha da esprimere. Ultimamente ho realizzato anche dei quadri, quindi mi sono dato anche all'arte figurativa. Sono dei quadri che rappresentano tematiche autobiografiche che vi invito ad approfondire, se ne avete il piacere, sui miei social, per esempio su Facebook o su Instagram, cercandomi come Raffaele Rubino Art. Tutte le mie canzoni sono anche su YouTube, ovviamente, su Spotify, insomma su tutte le piattaforme streaming gratuite o sui digital stores. Il brano che vi presento è un brano che vuole ricordarci, urlando, gridando al mondo, l'importanza dell'amore, che forse oggi è dimenticata, forse oggi siamo troppo distratti da tante altre cose, molto meno importanti, forse terribili, che ci allontanano dalla strada della felicità. E invece questo brano vuole ricordarci che non c'è nessuna fortuna, solo l'amore. E quindi adesso vi lascio all'ascolto di questo mio brano dal titolo Nessuna fortuna.

0: l'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.
1: Da un emergente a un super ricordo, Domenico Modugno, l'uomo in frac.

Ciao a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Piero Strada e oggi voglio presentarvi il mio nuovissimo brano dal titolo La Rosa dei Venti. La Rosa dei Venti è un brano che racconta di un viaggio dentro se stessi, un viaggio in cui dobbiamo abbandonare i nostri dubbi, i nostri brutti ricordi, i nostri rimorsi e puntare lì, la prua della nostra nave, verso una stella polare, verso il nord di quello che siamo e che vogliamo essere. È una ricerca dentro se stessi, è un brano che ci guida nel cercare la parte migliore di noi. Spero che vi piaccia e spero anche che vogliate seguirmi sui miei social. Basta cercare Piero Strada Music, tutto attaccato, sia su Facebook che su Instagram, e anche Piero Strada su YouTube, dove potete anche trovare il videoclip del mio brano. Un videoclip assolutamente molto particolare, mi vedrete nelle vesti di un pirata alla ricerca della propria stella polare in un mare tempestoso e pieno di mostri. Assolutamente da non perdere. Vi lascio all'ascolto della Rosa dei Venti, fatemi sapere che ne pensate. Un abbraccio forte da Piero Strada. Ciao!

0: Siamo in diretta, siamo in diretta. Che ora sono, signorina? 6:23 e 59 secondi, proprio giusto il momento per salutare le nostre radio, dando ancora un salutone al nostro grande Ernesto. Tra un po' guarderò il tuo messaggio che hai appena mandato. E Radio Blinco Blanco a Tri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7:30, e allo stesso tempo Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo leggere ad Angela Ricciardi e poi torneremo con le notizie che ci sono in giro nella nostra zona e in particolar modo nella zona di Rovigo, dove è la nostra radio, Radio RVD, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile, tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La Festa della Musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno Assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero? Sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa,
1: sì,
2: e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi. Una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far operare Aurora, a sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza, che per me è anche motivo d'orgoglio, perché certo, la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
2: po'
1: solo
2: tutte
1: il nome.
2: Perché
1: Villeggendo vuol dire che si legge.
2: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta. Noi abbiamo la Villa Palladiana e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
2: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna a capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, Il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo, è diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Lunedì 15 giugno, alle ore 11.30 a Palazzo Nodari, si terrà la cerimonia di promozione di 5 agenti della Polizia Locale. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin, l'assessore Renato Campanile e il comandante della PL Luca Sattin. Mercoledì 17 giugno, alle ore 11.30, nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità, Dominga Milan, e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.
1: E dopo questi comunicati, quando sono le 6 e... No, non 6 e 5, non 6 e 6... 6:40 e 23 secondi, alla fine di questo brano avremo sicuramente la poesia del lunedì oggi, 15 giugno 2026.

0: Ed ecco, chiamavamo la nostra Maria Grazia ed è arrivata, eccola qua. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, mi sentite bene?
2: 6.44,
0: sì, sentiamo bene, l'unica cosa che devo togliere un attimo la voce che dice ogni momento l'ora e quindi la togliamo.
2: Voce non attiva.
0: Ecco qua, perfetto. Ti sentiamo benissimo, il sottofondo ce l'hai, puoi iniziare a leggere la tua poesia. Buongiorno Maria Grazia, gli ascoltatori che ci ascoltano per la prima volta, questa è Maria Grazia in poesia tutti i giorni dispari. Ormai è la tua rubrica. Vai Maria Grazia.
1: Sì, la poesia che leggerò stamattina si intitola Quando. Quando mi sveglio al mattino, i miei pensieri sono sempre quelli che riguardano la mia vita, la mia famiglia, i miei sentimenti, il mio volere come essere umano, in un mondo come questo, dove c'è poco amore e c'è anche odio, dove a volte c'è disprezzo e poca comprensione. Penso a un mondo migliore, dove ci sia più civiltà e umanità, dove non ci sia il ricco e il povero, dove non ci siano ingiustizie a danno del più debole, dove tutti possano vivere con uguali diritti e dignità. Grazie.
0: Grazie Maria Grazia, e arriva quando di Tony Renis. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie.

0: Non ci lasceremo mai. E adesso mettiamo un sottofondo che è adatto proprio ai nostri pargoli che sono qui in linea con noi. Sentiamo solamente l'inizio di questo brano. Questo è Damiano, che oggi compra le rose rosse ad Eleonora. Pronti?
1: Pronti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cosa voglio da te? Ah,
0: abbiamo comprato ste rose rosse, Damiano?
3: Certo, io l'ho comprata.
1: Fiori sapranno parlarti di me.
0: Ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da Tor San Lorenzo.
4: Buongiorno, rose rosse per tutti voi.
0: Ecco, come va?
3: Amore mio.
0: Ecco, abbiamo anche Eleonora, le rose rosse le abbiamo messe in sottofondo.
2: Sì. Ecco.
0: Adesso ti stanno arrivando quelle buongiorno. Musicali. Buongiorno. Allora, che si dice di bello alle 7 meno 10 quasi del mattino, ragazzi?
3: Ma che si dice? Che già sto qua al lavoro dentro al Vaticano e già me ne vorrei andare.
0: Già te ne vorresti andare? Insomma, invece fino a
3: sì.
0: che...
1: Fino a esagerato.
0: Che... Fino a che ora...
3: Oggi ho anche il corso.
0: Fino a che ora sta? Fino alle 5?
3: No, io alle 2 me ne vado.
0: Ah, alle 2, ecco. Invece Marco, fino a che ora rimane con il suo?
4: Guarda, io spero di andare via, perché oggi lunedì faccio sempre un po' prima, entro l'una e mezza.
0: Poi
4: devo andare in concessionario dalla moto, gli fa vedere una cosa, gli sistemare una cosa.
0: Ecco, invece... Eleonora che fa stamattina? Torna a dormire tra un po' come me?
2: No, assolutamente, io basta dormire.
0: Ah, basta dormire? Ho capito.
4: Lui praticamente non fa niente, praticamente.
2: Sì, beato a te. Siamo in diretta radio, non ti posso dire niente, Marco.
0: In diretta radio non si dice niente, si dice solo...
4: No. Vabbè, è vero, in questo momento non lavori, quindi sei soft, rilasso.
2: Purtroppo mi sono dovuta fermare, lo sai, per l'allergia.
0: Lo so. Quindi quando uno è allegra, quando uno c'è...
4: No, lei è allergica al lavoro, quindi quando sei allergica al lavoro ti licenzi.
2: No, Giuseppe, devi sapere che io sono diventata allergica alla voce di Marco. Quindi purtroppo ho dovuto smettere di lavorare, capito?
0: Vero, Vale, eppure Marco è ricercato da tutte le parti, non so come mai.
4: Vedi, non ho ragazzo Giuseppe.
3: È lui lo sciupa femmine, no io.
2: Bravo, diglielo.
4: Aspetta, Giuseppe si riferiva nel campo del radiofonico. Si cercava il campo radiofonico. Nel campo di donne io non so nessuno. È Damiano il vero re di donne.
2: No, sei tu, a te ti cercano tutte le donne, Marco.
4: No, io non ne voglio nessuna, a parte una. No.
0: Il re,
2: però Damiano deve volere tutte le altre donne invece che una
4: Damiano,
2: sola. Cioè,
4: Damiano in diretta radio, ha portato ogni tanto qualche donna nuova. Una volta
2: aveva portato, adesso non sta portando più nessuno.
4: Ma tanto abbiamo

0: Sono scommessa, entro agosto torna singolo.
1: Entro agosto. Beh. Bene, allora
2: tu però anche tu entro luglio diventerai single.
1: No, cioè, tutti quanti single.
0: No, grazie.
1: Bene.
3: Comunque, io ribadisco che c'ha ragione Nicola.
0: Vabbè, Nicola è il numero uno.
1: Ma sto Nicola quando lo sentiamo a questo punto?
0: Ah, qualche giorno lo mettiamo. No, perché una volta è successo la prima mattina. Sì. Stavamo in diretta radio, lui doveva entrare, ma si è vergognato di entrare.
1: Ecco, e quindi non è venuto in diretta.
0: Io un giorno se riesco a parlare, glielo dico, ma vuoi venire una volta in diretta radio?
1: Vieni, ormai se viene sempre nominato,
0: sì, ma io non lo nomino, è Damiano che è innamorato di lui, lo nomina lui.
1: C'ha ragione
3: Nicola.
0: Senti, vedi?
1: C'ha ragione Nicola. Vabbè, c'ha ragione Nicola. Bene, ragazzi. Allora, abbiamo detto un po' tutte le giornate. Chi finisce di lavorare, chi inizia. Anch'io per un'oretta e mezzo, due riposerò. Poi ritorno a lavorare, a fare altre cose. Sempre per
4: radio. Ricominci.
1: Ricominciamo.
0: Si ricomincia. Viva la radio. La radio non ha, ricordate, la radio è voce. La radio non ha fine.
1: Voi pensate che anche ieri, che era domenica, ho lavorato dalle 3 fino alle 10 ieri sera.
3: Immagino, perché comunque la radio è sempre attiva H24.
1: Sì, sì,
0: certo,
1: sì,
0: la radio è sempre attiva.
1: No, ma si preparano le varie interviste, si preparano. C'è un lavoro lungo e anzi, che uno dice: beh, tu fai dalle 4 e mezza alle 7, poi il giorno dopo. No, non è vero, assolutamente. Abbiamo da lavorare, da preparare, sigle, cancellare.
3: Quella di stamattina, a che ora va? Arriva?
1: La trasmissione di questa mattina riparte alle 7:30 e finisce alle 10. I saluti alle 10. Quelli che stiamo facendo adesso, intorno alle 10:10, ritornano in onda. Quindi, insomma, dalle 7:30 ti puoi riascoltare il caos che abbiamo fatto insieme anche a Claudio da Bologna, che salutiamo Claudia da Bologna. Ciao Claudia.
3: Sei riuscito un'altra volta con gli applausi?
1: Sì, abbiamo
0: l'applausometro. L'applausometro.
1: Abbiamo preso
0: certo, l'applausometro costa. È un accessorio, no?
1: È un accessorio che si attacca vicino a un mixer e fa gli applausi. No, però abbiamo anche il bacio, noi abbiamo il bacio, per esempio, ti mandiamo un bacio adesso. E abbiamo anche lo schiaffo. Ecco qua.
0: L'applausometro.
1: Ecco, l'applausometro.
3: Il mixer. Io ci capisco un po' dei mixer. Faccio il DJ.
0: Sì. Nel mixer. Lo fai.
1: Allora, sono le 6, ragazzi, e dobbiamo quasi. 6:54 e 10 secondi.
0: Sì, siamo arrivati.
1: Siamo arrivati
0: alla fine anche per questo
1: anche
0: lunedì.
1: Per questo lunedì,
0: quindi mercoledì sera avremo una grande ospite, una cantante femminile, Ice, cantante rapper da Roma.
1: Ice, anche il nome è
0: questa cantante che sta spopolando. Ice.
1: Solo A-Y-S.
0: Perché lei sa un po' di greco, perché dovrebbe essere, non so se la madre è italiana, il padre non è italiano.
1: Sì.
0: Però lei comunque è nata a Roma. Vabbè, la sua particolarità è che nelle sue canzoni, ogni volta che lei chiude ogni canzone cantando, dice sempre così: Ice.
1: Ice, ripete. Dice: sono io, Ice.
0: Sì, si autografa la ragazza.
1: Certo. Bene, ragazzi.
0: Lei ha detto nell'intervista, nel videomessaggio, ha detto: sarà un'intervista epica. Ha detto
1: epica.
0: Lei.
1: Ah, a cavallo, allora, epica. Bene.
3: Una ragazzina, sarà la prima intervista che fa.
0: Sì, la prima.
1: Senti, allora
3: è normale che ci
0: diciamo, l'ha fatta per il giornale pure, l'ha fatta per il giornale.
1: Bene, allora facciamo una cosa, contate fino a 3, fate partire la sigla, ormai siete voi che fate partire la sigla quando ci siete.
0: Allora a tre la sigla. 1, 2 e 3. Signore e signori, a voi la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
1: Allora, buongiorno a Eleonora. Buona giornata, Eleonora.
7: Buongiorno.
3: Buona giornata a Giuseppe.
1: Buona giornata a Damiano e buona giornata a Marco, ragazzi. Ciao.
3: A Damiano dal Vaticano.
0: Buona giornata.
1: Damiano dal Vaticano.
0: Roma saluta Milano.
1: Roma saluta Milano e saluta il Vaticano. Ciao ragazzi, a domani.
3: Ciao. Buona giornata, ragazzi.
1: Ciao.
0: Buona giornata. Giornata, saluto al Paolo.

Ciao, sono Di Lele. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4:30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Di Lele.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia KO 2-0 con l'Australia, Germania, Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

ben ritrovati su questa nostra bella radio amica, da me Marina Costa, per un nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante, un argomento che tocca le corde della nostra sensibilità. Voglio parlarvi della delusione. Chi di noi almeno una volta nella vita non è stato deluso da qualcuno? Esattamente che cos'è la delusione? La delusione è la differenza che c'è tra una cosa che noi sogniamo, una cosa che noi speriamo e che poi in realtà non accade, non succede. Quando le persone che ci circondano, a cui noi vogliamo bene, e noi puntiamo su queste persone perché speriamo e pensiamo che possano comportarsi in un certo modo e poi invece non lo fanno, ecco qui che si resta delusi.

quindi, come detto, la delusione è la differenza tra quello che desideri e quello che poi in realtà accade. E io aggiungo questo: quanto più tu credevi e speravi in questo qualcosa che poi non accade, tanto più sarà grande la delusione. E quando si spera e si sogna e si punta su una persona su cui noi appunto facciamo dei progetti e questa persona questi progetti li delude, fa sì che non succeda, quanto più noi soffriamo, fino ad arrivare alla disperazione.

La prima cosa da capire davvero importante è che il problema della delusione è tutto completamente nostro, perlomeno della persona che è restata delusa. Il problema infatti non è esteriore, non è di chi ci è accanto, di cosa ci può dire, di cosa fanno. Il problema è tutto dentro di noi, perché noi credevamo, noi speravamo, noi chiedevamo qualcosa di diverso, noi progettavamo qualcosa di diverso, noi pretendevamo qualcosa di diverso. E questo non è accaduto. Ecco perché la delusione la viviamo tutta interiormente dentro noi.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Restiamo delusi quando gli altri non fanno quello che noi pretendiamo da loro. Però facciamoci una domanda: ma noi siamo disposti a fare quello che gli altri pretendono da noi?

Provi delusione quando ti scontri con la realtà. E il problema vero è cercare di capire a cosa ti serve quello che desideravi così tanto, a tal punto da farti restare così triste, così delusa, da farti vedere tutto negativo intorno a te.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando proviamo delusione, non guardiamo fuori, non cerchiamo colpevoli al nostro malessere, ma osserviamoci bene dentro. Ed in questo dobbiamo imparare ad usare bene il nostro diario emotivo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Per prima cosa chiediamoci questo: cosa volevamo raggiungere che non abbiamo raggiunto? Cosa doveva accadere che non è accaduto? Che cosa desideravi che non hai ottenuto? Per prima cosa bisogna capire questo e poi farci la domanda più importante: per quale motivo lo desideravi? Per quale motivo lo volevi?

Insomma, si soffre davvero tanto quando noi credevamo e puntavamo su qualcosa e questo qualcosa, come detto, non arriva. Ma proviamo a fare un discorso anche psicologico, guardiamo un po' il lato, il rovescio della medaglia. Se io monto in macchina e faccio qualche chilometro per andare in un ristorante dove io sono abituée e dove so che lì c'è il mio piatto preferito, quindi mi faccio tutta questa strada, arrivo lì e questo piatto quella sera non c'è, non è stato fatto, non è stato preparato. Però il proprietario del ristorante mi dice: in alternativa abbiamo questo altro piatto. Io rimango, ovviamente si rimane un po' perplessi, però poi dice: vabbè, assaggiamo. E scopriamo con grande piacere che quel piatto che doveva soppiantare l'altro per cui eravamo andati lì è migliore, è più buono. Quindi proviamo a chiederci se magari siamo stati delusi da un progetto non realizzato. Cerchiamo di credere in un altro sogno, in un altro progetto. Chissà, forse non resteremo delusi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Un giorno dalla relazione, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma di intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, i prossimi festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte in Italia e all'estero, parleremo anche di padiglioni nella Biennale di Venezia. Ci sarà poi una presentazione di un prossimo progetto del gruppo musicale Ex Nova e alla fine una divagazione, come al solito, su aspetti letterari, artistici e culturali. Intanto ascoltiamoci Luciano Ligabue, Vivere a orecchio.

E diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21ª edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Arminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la sesta edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è il ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Toni Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 18 al 22 giugno, a Taormina, la 16ª edizione del festival Tao Book, con la K. La fiducia sarà il cardine, esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto e ogni inizio. Annunciati due tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice e saggista Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Per maggiori informazioni il sito è taobook.it. Tra il 19 e il 21 giugno a Crema si terrà l'ottava edizione del Festival Inchiostro, in collaborazione con la Biblioteca Civica. Il programma su festivalinchiostro.it. Andiamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno si terrà la 15ª edizione di Trame Festival. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà. Ci saranno scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi, tra cui Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Dal 22 al 28 giugno, a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, si terrà la 26ª edizione di Pavese Festival, dal tema Ritorno all'Uomo. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Caccia, Yaya Forte, Vera Gheno, Neri Marcurè. Programma su fondazionecesarepavese.it. Andiamo in Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno, ad Alghero, si terrà dall'altra parte del Mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del Mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro. 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois, il programma su dall'altra parte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 28ª edizione del premio Ostana, scrittura in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia Adalvera del poeta occitano Juan Bodón. Dal 24 al 28 giugno la 14ª edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. Il programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla 5ª edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o a un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello, in programma su orbetellobookprize.it. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Harry Styles, Watermelon Sugar.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto Il tradimento, The Campus Series, The Score di L. Kennedy. Ellie Hayes è in crisi e dopo estenuanti tira e molla, la lunga storia con suo ragazzo è giunta al capolinea. A peggiorare le cose c'è la preoccupazione per il futuro, visto che Ellie non ha la più pallida idea di ciò che farà dopo il college. Niente panico, lei è una tipa tosta che sa reagire anche se a modo suo. Al nono posto troviamo Comunismo, un'altra storia di Luciano Canfora per Feltrinelli. Questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una questione ineludibile che richiede una lotta costante ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. La sua storia coincide con la crisi del dominio occidentale e non si è ancora conclusa. All'ottavo posto di Serena Dandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, per Einaudi. 2 giugno 1946, l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Col suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Dandini scrive l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento. Un'affettuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute e che ne hanno raccolto il testimone. Al settimo posto Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni per Feltrinelli. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante, imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. A strapparlo dalla copertura anonima, dietro cui si è nascosto a Brest, ci sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Al sesto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone per Nord. Nella sartoria della famiglia Elia, il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre, che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire. Al quinto posto troviamo Qualcosa di Emmanuel Carrère per Adelphi. Qualcosa è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, un libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estrecciarsi, divagare, dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia. Al quarto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassara Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Venina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al terzo posto, di L. Kennedy, The Campus Series, però in cofanetto per Newton Compton. Un cofanetto che comprende 5 volumi: Il contratto, The Deal, Lo sbaglio, The Mistake, Il tradimento, The Score, L'imprevisto, The Goal, L'eredità, The Legacy. Al secondo posto troviamo I tramezzini di Rocco Schiavone per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al primo posto dei libri più venduti troviamo appunto il libro di Leone XIV, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso in tutto il mondo da moltissimi lettori per l'autorevolezza del Magistero Pontificio e per l'attualità della tematica, appunto l'intelligenza artificiale, che ormai tocca quotidianamente la vita di ciascuno. Di novità al cinema parleremo dopo Cesare Cremonini, Dicono di me.

E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino, da poco uscito. Una donna conosciuta come la sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Paso, da dove scapo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa. E dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è un film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. È una commedia satirica diretta da Tia Sharrock. Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO di un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita in questo mondo stravolto dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova in una posizione di inferiorità, una collega dal carattere di fuoco, l'aspettata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thora Birch. Lydia Juknavic si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni e il boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. E durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchettii alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Pericelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dello spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Claes Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agnetha si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agnetha è un anziano eccentrico e squilibrato. Parleremo della Biennale di Venezia in corso e dei padiglioni più interessanti dopo Charles Aznavour e Io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: E parliamo di mostre di arte in Italia e nel mondo. A Milano, vi segnalo alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente. Francesco Clemente è un maestro della traccia avanguardia. E si tratta di una grande retrospettiva che celebra l'universo pittorico di Francesco Clemente, partendo dalla sua attività dalla fine degli anni 70 per giungere ai giorni nostri. Questa mostra si snoda attraverso 70 opere, accogliendo lavori raramente visti dal grande pubblico. Animato da un'incessante metamorfosi, l'immaginario dell'artista Francesco Clemente si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo appunto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner, l'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò a più riprese le sponde del Lario, fissando su carta, tramite acquerelli, schizzi e dipinti, la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori: fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acqua e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art, guardare l'influenza della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Klaus Oldenburg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam, invece, allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile, con le sue profonde sfaccettature emotive, entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now, fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Morey Basink, l'enigmatica creazione di Bruno Zu e le tele ambigue del pittore olandese Melle. E per finire, anche se non all'altezza di queste importanti mostre, ecco, vi segnalo una mia personale. Al Museo d'Arte e Scienza di Milano, in via Quintino Sella, di fronte al Castello Forzesco, per chi si trova a Milano, dal 12 al 19 giugno, una mia personale in cui, insomma, riepilogo 20 anni di carriera artistica con i miei dipinti, appunto al Museo d'Arte e Scienza di Milano fino al 19 giugno. Parleremo della Biennale di Venezia, di alcuni padiglioni, dopo Lucio Corsi.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: porta, io e te, tra la gente che non sogna.
1: E adesso una carrellata sulla Biennale di Venezia. Con la Biennale d'Arte di Venezia, quest'anno, come tema i minor keys. E si propone di sviluppare un ritmo per assaporare non solo le opere d'arte, ma anche la stessa esistenza. Una Biennale dalla connotazione esistenziale e intimistica. Ecco, prendiamo in rassegna alcuni padiglioni particolarmente interessanti di questa Biennale. Ecco, il padiglione della Danimarca. Protagonista della Danimarca è l'artista Maya Malu Lais, una giovane artista. La mostra di questa artista danese si confronta con recenti ricerche scientifiche che evidenziano come l'esposizione a stimoli sessuali virtuali possa aumentare in modo misurabile la motilità degli spermatozoi. Questo è molto interessante. Questo risultato offre una prospettiva sorprendente su come il consumo di immagini non influenzi solo l'immaginazione, ma addirittura

la sfera biologica. E passiamo al padiglione della Germania. Enrique Naumann e Sung Thieu. Il padiglione della Germania presenta queste due artiste. Il progetto espositivo, al titolo Ruin, trasforma il padiglione Germania in uno spazio in cui strutture fisiche e sociali, ideologie tedesche e biografie si stratificano. E questa mostra, appunto, di questo padiglione tedesco ruota attorno al significato stesso di Ruin. Mentre in inglese il termine indica rovine architettoniche, la parola tedesca Ruin si riferisce allo stadio di tracollo economico, sociale e morale. Protagonista del padiglione francese è Ito Barrada, artista franco-marocchina. L'artista propone a Venezia la sua pratica anticonformista. In questo padiglione della Francia l'artista riprende la credenza rinascimentale che vedeva gli artisti nati sotto l'influenza di Saturno, il pianeta della malinconia. Barrada riprende questa figura mitologica e la estende attraverso processi rituali e materiali. Il tema appunto della mostra è come Saturno la rivoluzione divora i suoi figli. Il padiglione della Polonia ha come titolo Liquid Tongue, lingue liquide. Il progetto consiste in una installazione audio-video in cui un gruppo di artisti, performer udenti e sordi, interpreta i codici di comunicazione e i canti delle balene, sia in inglese sia nella lingua dei segni. Insomma, dalla rinascita delle culture delle balene ai tentativi contemporanei di recuperare lingue ai margini. Il padiglione della Grecia invece ha come protagonista Andreas Angelidakis. Questo artista mette l'architettura in un dialogo con le arti visive e i media digitali. Il suo lavoro si concentra su concetti di rovina e storicità, articolati attraverso narrazioni che resistono alla linearità. Angelidakis presenta l'installazione intitolata Escape Room, trasformando il padiglione greco in una moderna caverna platonica. Il padiglione dell'Austria invece ha come titolo Seaward Venice. La protagonista è Florentina Zinger, nota per le sue opere che travalicano i generi artistici e mettono in discussione le convenzioni sociopolitiche. Seaward Venice si sviluppa attraverso un'installazione e una serie di performance all'interno del padiglione, insieme a interventi site-specific. Il padiglione della Gran Bretagna invece ha come protagonista Lubaina Hamid, con la mostra Predicting History, Testing Translation. Come suggerisce il titolo, appunto, Predicting History, nulla nella vita è facile o perfetto. Prevedere la storia è impossibile, mentre la traduzione è sempre un'approssimazione. E l'artista Hamid propone una serie di grandi dipinti a pannelli multipli dai colori sgargianti, che raffigurano ambientazioni surreali e magiche. E per finire, il padiglione della Spagna ha come protagonista Oriol Vilanova, che con Los Restos propone un intervento di grande scala all'interno del padiglione. Il progetto dà forma a una pratica artistica sviluppata in oltre due decenni e basata sulla raccolta sistematica di cartoline recuperate nei mercatini e nei negozi di seconda mano. Questo archivio personale, in continua espansione, include circuiti economici periferici e gesti quotidiani, e cartoline come sinonimo di turismo globale. Adesso ascoltiamoci Duran Duran in Ordinary World e poi il progetto musicale di un gruppo che abbiamo già intervistato, Es Nova, che parlerà della sua prossima iniziativa in corso a fine giugno all'Aquila.

0: Esnova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio FART, Aquila.
1: L'opera visiva si muove nel tentativo di riprendere l'invisibile e tradurlo in immagini. L'occhio dell'osservatore cerca, tra la bruma onirica e alchemica di liquidi, di pigmenti, di ombre e tracce evanescenti, di ricomporre questa forma latente. La distinzione tra il maschile e il femminile non si impone mai con chiarezza. È un'apparizione che affiora, invitando lo sguardo a diventare un atto creatore. Tutto nasce dall'incontro. È quest'ultimo, infatti, a far scattare l'atto creativo, un elemento di calore che attiva il chimismo interiore. Quel movimento profondo destinato a trasformarsi in sintesi e, infine, in unione. Infatti, la ragione è questa, che tale era la nostra antica natura e che noi eravamo interi. Ed è dunque la tendenza e la corsa verso la totalità che ha nome amore.
2: In musica abbiamo cercato di ricreare questo allineamento di maschile e femminile che avviene come un vero equilibrio e nasce quando azione e ricettività collaborano tra loro. La fusione del maschile e del femminile in un unico essere è simbolo di completezza, di unità. Possiamo parlare anche di androgenia come condizione originaria psichica.
0: Frammenti, opere a pezzi, il pubblico le può ricomporre se vuole, la musica muove, gira, entra nello spazio, entra nella mente per non uscire. È il simbolo di un ritrovarsi, probabile, ipotetico, una scommessa. Esnova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio FART, Aquila.

Chi vive a Napoli, chi è di Napoli ha un vantaggio, ha una molla in più se vuol diventare cantante, attore, musicista, artista, perché c'è questa energia vulcanica, spesso disordinata, caotica, insomma, che fa di Napoli una città unica nel suo genere, appunto per la sua vitalità, per la sua briosità. È una città molto incasinata, soprattutto il centro di Napoli, Spacca Napoli, fa un'impressione, cioè, strana vedere questi palazzi meravigliosi del 600, del 700, appartenenti alla nobiltà, adesso abitati da persone che almeno fino a 50 anni fa, un secolo fa, erano povera gente, che appunto fanno pensare a quella commedia di De Filippo, Miseria e Nobiltà. E appunto Miseria e Nobiltà sono due poli che a Napoli trovano una integrazione, un congiungimento, visto che Napoli ha vissuto storie importanti nel regno delle due Sicilie, c'erano i Borboni, insomma, che davano a Napoli il senso di un regno, di uno stato vero e proprio, che dopo Cavour praticamente è andato un po' decadendo, dissolvendo. C'è questa decadenza che aleggia nel centro storico e che però lascia intuire comunque un senso di fascino, questi scorci incredibili di viuzze strette tra palazzi magnifici e spesso decadenti, che insomma ti dà l'idea di vivere in un film continuo in cui tu ti proietti in atmosfere particolari di sogno, di teatro, ma insomma sembra di vivere quasi una commedia all'aria aperta. E di Napoli mi ha colpito anche l'aspetto artistico. Io ho visitato il MADRE, Museo di Arte Contemporanea, ho visitato anche le Gallerie d'Italia, che sono gestite dal Banco di Napoli. Nel MADRE devo dire che, beh, insomma, la facciata era in via di rifacimento, ricostruzione. Il palazzo è un palazzo notevole con stanze enormi, ma mi ha colpito il fatto che queste opere d'arte di artisti famosi come Jeff Koons, Paolini e molti altri sono opere che sono in qualche modo dislocate in spazi enormi. A parte questa mostra permanente di grandi artisti anche contemporanei, ci sono anche mostre temporanee in spazi enormi, e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che in realtà spesso il contesto in cui è collocata un'opera d'arte ha una importanza notevole, se non fondamentale, nel dare un rilievo al valore dell'opera d'arte in sé. Cioè, qualunque opera d'arte, qualunque disegno, manufatto inserito in un contesto di prestigio, in questi spazi enormi, acquista almeno a livello visivo, percettivo, un notevole valore. Insomma, e questo mi ha fatto molto riflettere che il contesto ha un effetto visivo e non solo importante nel collocare l'opera d'arte in una cornice che la rivaluti. Nell'arte contemporanea il contesto e la cornice è talmente forte che finisce quasi per prevalere sul contenuto dell'opera stessa. Ecco. Ma questa è una riflessione che faremo meglio tra qualche minuto, dopo lo stacco musicale.

0: Dicevo come il contesto può influenzare il valore percepito di un'opera d'arte, ma questo non vale solo per la pittura, ma vale anche per altri tipi di arte, di creatività, nel teatro, nella letteratura, per esempio. Ecco, parliamo del teatro. Immaginiamoci un personaggio di una certa commedia figurare in un contesto moderno piuttosto che in un contesto antico, in una casa piuttosto che in un palazzo, ma anche noi stessi se agiamo nella nostra casa piuttosto che in un luogo pubblico, piuttosto che tra amici o in un luogo che ci inquieta, in cui non ci troviamo a nostro agio, ecco, il contesto influenza noi stessi e così come influenza anche il personaggio che viene ad operare in un certo ambito teatrale e quant'altro, ecco. Ma se passiamo poi a una compagnia teatrale che agisce in un teatro rinomato piuttosto che un teatrino di parrocchia, capiamo benissimo come la stessa commedia abbia un risultato diverso. Cioè, se una commedia viene in qualche modo gestita da un personale specializzato nelle luci, nelle tecniche, nei suoni, se c'è una scenografia di un certo tipo, è chiaro che la scenografia, l'involucro, influenza anche la percezione non solo dell'opera artistica, teatrale che viene messa in scena, ma anche il valore percepito. D'altra parte, il contesto, insomma, in generale, ha un suo impatto non da poco. La cornice, l'aspetto così apparente spesso ha più forza, più valore, se vogliamo, agli occhi del pubblico. Pensiamo per esempio nel mondo dei social, a quello che può produrre TikTok, agli effetti speciali che possono essere talmente così travolgenti, impetuosi, di impatto da, insomma, generare un effetto quasi di stordimento. Cioè, conta più quasi l'effetto, almeno nei giovani penso, più l'effetto generale da questi effetti speciali che non il messaggio in sé. E io stesso vedo quando pubblico, quando posto delle immagini, dei video, quant'altro, vedo maggiore pubblico, maggiore visualizzazioni di un'immagine magari bella, per quanto banale, piuttosto che in casi in cui il contenuto testuale è più approfondito, meditato, rielaborato, però senza un grosso impatto visivo. Questo è un discorso che mi fa riflettere, mi fa pensare un po' triste appunto al decadimento a cui noi siamo in qualche modo coinvolti, in cui appunto il concetto, il contenuto finisce per essere subordinato rispetto ad aspetti esteriori, appunto di cornice e quant'altro. Bene, dopo questa riflessione a ruota libera, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Cult News.
1: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram /avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
2: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben-Gvir, l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania, che batte 7-1 malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.

0: Almanacca è la giostra che dura tutta la vita, non si ferma mai e vi garantisce ogni giorno, proprio ogni giorno, musica, sorrisi, con nuove voci, nuove storie, nuovi racconti. Dallo studio fucsia di 7va.fm, ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Ben trovati nello studio fucsia da Alessandra Milizia. In 7va.fm la voglia di armonia, di dolcezza è viva, è forte. Abbiamo voglia di pace. Maria Montessori diceva: tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa per la competizione e la competizione è l'inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l'un l'altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace.

ci aspetta una settimana dedicata alla bellezza, al fascino, e se te va si affida sempre ai pareri dei grandi artisti per farci raccontare cosa sia la bellezza. Audrey Hepburn diceva: la bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa, né dall'aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l'amore. Mentre aspetta

Nel giorno della ripartenza settimanale tutto parla di quotidianità. Bentrovati in antenna da Ili Sageur, un'auto che ci accompagna dal 1980 e che è entrata nella casa di tantissimi italiani, è la Fiat Panda, che fino al 2019 ha venduto solo in Italia oltre 5 milioni di esemplari. La prima serie, disegnata da Giorgetto Giugiaro, resta quella identificata come la vera Panda, che nonostante vari restyling ha retto fino al 2003, anno di svolta a livello stilistico. Il suo debutto fu fatto al Quirinale davanti al presidente Sandro Pertini. Già da qui si capisce che avrà un ruolo fondamentale per il nostro bel paese, visto che è nata soprattutto per soddisfare il bisogno di un'auto del popolo, economica e di facile manutenzione, restando tuttora un cult per molti appassionati. Poliedrica compagna di viaggio e di lavoro per infinite classi sociali, passava dall'operaio all'avvocato Agnelli. Le versioni ormai non si contano più, ma ricordiamo le più famose. La 30 e la 45 erano le più economiche, ma poi si passa alla 4x4, alla Van, auto ufficiale dell'allora SIP, la Italia 90 per i mondiali di calcio, la 4x4 Sisley e la Elettra, la prima auto elettrica venduta in serie. Ma come mai si chiama Panda? Il nome deriva dagli antichi romani, dove era la dea protettrice

0: Torna in Almanacca il disco HD della settimana e da oggi fino a domenica, a metà puntata, avremo in collegamento special guest della classifica di 7vacci5 ed ascolteremo una traccia top.
1: Grazie Raffaella per avermi invitato a trascorrere con voi nella redazione Fucsia di 7va FM, un'intera settimana di Almanacca. Saluto ovviamente anche tutti gli amici all'ascolto, sono Valerio Calabrò e propongo subito la mia traccia. Il titolo è questo: Dove il mondo può arrivare.

Il lunedì siamo tutti un po' stanchi, un po' spenti, ma le stelle di 7va.fm brillano. C'è l'oroscopo. Ariete, occorre il riposo assoluto. La ripresa sarà lenta, ma piena. Non essere cupo. Toro, dosa le tue forze, sia fisiche che mentali. Non lasciarti collare dai brutti pensieri. Gemelli, qualche spesa imprevista ti renderà nervoso e metterà a freno la tua voglia di fare. Cancro, hai bisogno di sorrisi, di tranquillità. Leone, oggi il lavoro e gli impegni la fanno da padroni. Il tuo entusiasmo saprà portare a termine ogni affare. Vergine, qualcosa in famiglia si sta risolvendo. Resisti, inizia a pensare positivo. Bilancia, qualche malumore in casa. C'è bisogno di pazienza e sangue freddo. Scorpione, giù la testa su carte e bollette. C'è da fare qualche conto. Sagittario, al bando la gelosia. La parola del giorno è fiducia. Capricorno, c'è un po' di tensione nell'aria. Concediti del relax. Acquario, una passeggiata fuori casa saprà darti calma e giuste riflessioni. Pesci, è un buon giorno per iniziare la dieta. Attenzione all'alimentazione e al sonno. Almanacca si fa romantica e lo studio fucsia si riempie di cuoricini. Il mio sguardo? Dolce e cerbiattoso. Nel capolavoro L'attimo fuggente, il compianto Robin Williams recitava: la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore. Queste sono le cose per cui viviamo.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione

0: del genio esploratore e inquieto di un uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.
1: Se la luce è il primo amore della vita, l'amore non è forse la luce del cuore? Questo scriveva nel 1800 Honoré de Balzac. Oggi, noi della redazione di 7va.fm, nel cuore abbiamo la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

0: ancora una canzone per farci sognare e per oggi Almanacca termina, speriamo con il vostro sorriso. Ne volete ancora? E allora domani, stessa radio del cuore, stessa ora, saremo con voi. 1001 baci da Raffaella Bucci.
1: Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe and Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. Qui Angie Calandra da 16 Radio. Ben ritrovati su Safe and Jazz, dove i mondi della buona musica si danno appuntamento per deliziare le nostre orecchie. Il primo brano della selezione di oggi è un raffinato swing portato al successo dalla grande Anita O'Day. Ad interpretarlo Cheryl Pantin, vocalist del famoso gruppo Manhattan Transfer. L'agile e versatile soprano ci ripropone un Anita O'Day dalla voce più leggera e gentile, un ascolto piacevole che ha spinto molti a scoprire le registrazioni originali della O'Day. Con Pick Yourself Up, Cheryl Pantin.
2: Nothing's impossible I have found, from when my chin is on the ground. I pick myself up and dust myself off and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il ribaltone dirigenziale con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria dal 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie A2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Manu. Eccoci in direttissima su Spazi, dove c'è buona musica, dove ci sono tante novità, ci siamo noi, Max Mollica e Dino Super DJ Mano in voce, Charlie Ballavi in regia e lo staff tecnico di Magilla Radio Production. Ah, benissimo, c'è la nostra redazione che ci fa cenno che possiamo andare sulla linea telefonica numero 1. Abbiamo in diretta con noi quest'oggi Ale Scafidi. Ciao Ale!
1: Ciao, ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Ciao Ale, benvenuto qui su Spazi. Allora, iniziamo subito, parliamo immediatamente del brano che poi ascolteremo invece al termine dell'intervista. Il titolo del pezzo è Vorrei. Ci vuoi raccontare com'è nato, di cosa parla, eccetera, eccetera, eccetera?
1: Questo brano è un insieme di tante storie, un brano molto melodico e parla di un amore che non ha succo, ecco, alla fine è venuto fuori un testo molto poetico e da chi l'ha ascoltata è stata accolta in un modo in cui non credevo, sia per melodia che per la stesura del testo e quant'altro. E è un racconto, una storia che si basa su non solo vicende personali di anni passati. E io con il lavoro che faccio, a contatto con la gente, ascolto spesso storie, i clienti si confidano tante volte, mi capita spesso di avere questa empatia nei rapporti, di assimilare un po' quello che mi viene detto, sia a livello di gioia, felicità, che anche a livello di mancanza, di sofferenza anche. E penso sia una dote necessaria un po' a

si scrive a Christine, si scrive raccontando storie, il mettersi un po' nei panni degli altri, ecco, assimilare un po', diventa quasi un po' come vivere certe storie, e poi ecco, è lì che poi succede la magia fra le note e le parole, di trovarsi e poi nasce poi un brano così, alle volte in modo inspiegabile. La musica ha una grande magia che veramente può dare tanto a chi la fa, ma soprattutto a chi l'ascolta, perché poi ho sempre ritenuto che poi un brano, quando viene accolto dall'ascoltatore, non è più di chi l'ha scritto, ma diventa anche di chi lo fa suo, ecco, proprio a livello sottopelle, veramente. È così, è un brano forte nella sua semplicità, è un testo

0: musica e novità.
1: Allora Ale, nel tuo percorso artistico, nella tua crescita artistica, hai anche partecipato a diverse manifestazioni ed alcune vetrine dove naturalmente hai cantato davanti a tanta gente.
2: Sì, ho cominciato, i primi spettacoletti di paese quando ero ragazzo, che ero un po' alle prime armi, e feste varie in paese, ecco. E poi per un po' d'anni ho dovuto lasciare un po' lo studio della musica e quant'altro per impegni grandi, il mutuo ventennale, ecco. E poi d'un tratto è successo di riprendere a scrivere, ho scritto anche per un'altra cantante, e nell'occasione ho avuto la fortuna un po' di incontrare produttori, personaggi vari, e tutto è sfociato poi nel partecipare al trofeo Premio Mille Pizzi organizzato da Lele Mora a Milano, e quindi mi sono trovato in un ambiente, ecco, fatto di giornalisti, telecamere, e un'esperienza molto bella, perché poi portare i propri brani su un palco dove insomma ci sono personaggi anche della TV, avevamo Iva Zanicchi come madrina e Joe Squillo a presentare le serate, Emanuela Folero e lo stesso Lele Mora presente, e quindi è da lì è partito un po' anche l'idea di continuare quello che avevo lasciato per qualche anno, e i risultati sono stati apprezzati, molto apprezzati.

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Mi può trovare nella mia pagina Facebook come autore e cantautore Ale Scaffidi, e su YouTube sempre Ale Scaffidi, Spotify, Instagram, cioè il nome intero Alessio Scaffidi, ecco. E che dire grazie ancora, e vi lascio ascoltare quest'ultimo singolo uscito da poco e ve lo dedico. Dal titolo Vorrei, grazie ancora.
2: E vorrei poter capire cosa dire, amore mio. E vorrei poter sapere cosa pensi, amore mio.

che tu guardassi dentro a questi occhi miei. Stringerò forte le dita dentro ai pugni per resistere a un addio. Sarò forte come l'erba che si piega al vento e all'amore tuo.

Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Tycoon ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i quattro stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi è mondiale, il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna Capoverde, seguita alle 21 da Belgio Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita Uruguay. È tutto, a più tardi.

0: Radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
1: Siamo arrivati all'8 giugno 2026, buon lunedì a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Deep & Low, buon inizio di settimana, adesso arriva la musica.

0: È lunedì, amici, è iniziata quest'altra settimana di giugno. Ancora un saluto da Pierpaolo, benvenuti. Quello che state ascoltando è il Di Pellò. Arriva l'almanacco, eh? La chiesa ricorda Beato Nicola da Gesturi e San Medardo Vescovo. Facciamo gli auguri a Bonnie Taylor, nata l'8 giugno del 51, cantante britannica, interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart. Meravigliosa canzone, così come è altrettanto meravigliosa It's a Heartache.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Brani incredibili che hanno venduto circa 12 milioni di copie. Nella sua carriera ha pubblicato 20 album, poi nel 2013, dopo 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me. Insomma, tanti auguri a Bonnie Taylor!

0: dedicate i weekend al centro commerciale. Magari quella è un'attività più invernale, mettiamola così. Ma adesso con la bella stagione ci sta godere della natura, perché no? E allora, pochi passi da Milano potreste raccogliere tante tante ciliegie. Allora vi parlo di questo maxi cesareto, si chiama Ciliegia Mi, è aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Vediamo come funziona questo Ciliegiami. È un progetto, vi dico subito, nato dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno deciso di trasformare 10 ettari di terreno in questo enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. Voi arrivate lì, vi danno un cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi via libera alla caccia alla ciliegia perfetta. È una bellissima attività, ideale per le famiglie, per le coppie, per gruppi di amici o semplicemente per chi ha bisogno di una pausa dalla bolla di calore tipico della città, tipico di questo periodo. Pensateci, perché è un'esperienza bellissima.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Certo che se uno una cosa non la vuole fare si inventa la qualunque. Ecco, vi parlo di quest'uomo che ha simulato la propria morte pur di non pagare gli alimenti alla moglie. Si parla di $100,000 di mantenimento, insomma, alla moglie, alla famiglia, per i figli. Il piano era veramente degno di un film. L'uomo è riuscito a rubare le credenziali di accesso di un medico e praticamente è entrato nel sistema ufficiale, ha creato un certificato di morte a suo nome, lo ha firmato, e naturalmente spacciandosi per il medico, inserendo tanto di licenza e titolo. A un certo punto però è stato sgamato e quindi l'uomo ha dovuto patteggiare, dichiararsi colpevole di frode informatica e furto di identità aggravato, e adesso, beh, il conto che gli tocca pagare è infinitamente più salato degli alimenti originali. Si parla di $116,000 che dovrà dare alla sua ex moglie, più $79,000 ai sistemi informatici che ha violato, e rischia una multa di $500,000. Ma la notizia peggiore per lui è un'altra: rischia fino a 7 anni di carcere. Insomma, voleva cancellare i suoi debiti sparendo dal mondo dei vivi, e invece si è ritrovato vivo, vegeto e soprattutto indebitato fino al collo.

0: sono due le isole italiane premiate dal Global Traveler, che è questa rivista statunitense, e che di fatto sono state inserite nella Best Island in Europe. Praticamente i lettori hanno votato e di fatto hanno inserito queste due isole nei gradini più alti della classifica, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. Quali sono le isole? La Sicilia, che occupa il quarto posto di questa bellissima classifica, adorata dai lettori per la sua stratificazione culturale, insomma, dove le tracce della Magna Grecia si fondono con il barocco della Val di Noto, ma dove mettiamo la tradizione enogastronomica, non la lasciamo assolutamente indietro perché è unica al mondo. Un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto, regina naturalmente del Golfo di Napoli, manifesto dell'esclusività, della dolce vita, una meta irresistibile per gli amanti del lusso, per gli amanti dei luxury travel. E poi in questa classifica, la Best Island in Europe, accanto appunto alla Sicilia e a Capri, c'è Santorini, che è al primo posto con i suoi tramonti infuocati, le cupole blu, le scogliere vulcaniche. C'è anche l'Irlanda in seconda posizione, che ha conquistato i lettori grazie ai suoi paesaggi particolarissimi. E poi torna la Grecia con Mykonos, capitale naturalmente del divertimento sofisticato, del design all'avanguardia. Signori, però voglio fare ancora una volta un applauso all'Italia, perché ci fa fare sempre bella figura, il nostro bel paese.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

State ascoltando il Di Pelò. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Salutiamo chi è al lavoro. È lunedì, quindi molti di voi sono impegnati con il lavoro, altri sono a casa, in auto. Salutiamo tutti gli studenti. Qui l'esame di maturità si avvicina, Il 18 giugno si avvicina, quando ci sarà la prima prova scritta, cioè quella di italiano. Quindi voglio salutare e abbracciare tutti gli studenti che in questo momento stanno studiando tantissimo. Allora, tra poco, a proposito di viaggi, vi parlo appunto del viaggio in auto. Per quale motivo? Perché a quanto pare fa bene se quel viaggio viene condiviso con una persona importante. Ve ne parlo tra una manciata di minuti.

Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

C'è chi odia guidare e chi ama guidare, ma vi dico una cosa: se lo fate con la persona giusta al vostro fianco, e allora sappiate che viaggiare in auto può essere davvero molto interessante. E ce lo dice la scienza: condividere il tragitto con una persona a noi cara fa davvero bene. Non serve una meta spettacolare.

0: Spesso a fare la differenza, appunto, è il viaggio. Diversi studi scientifici confermano che le esperienze condivise con persone emotivamente vicine risultano molto più intense e memorabili. Dentro l'abitacolo di un'auto succede qualcosa di magico, lo spazio è limitato, le distrazioni diminuiscono, il tempo scorre a un ritmo diverso, le conversazioni diventano più fluide, i silenzi non sono mai imbarazzanti e quindi si crea una connessione autentica che difficilmente emerge nella routine di tutti i giorni. Già nel 2000, attenzione, una ricerca aveva evidenziato che fare attività nuove e coinvolgenti aumenta la qualità delle relazioni. Ma chi è la persona giusta? Dunque, gli psicologi chiariscono che non deve per forza essere l'amore della vita, può essere quell'amico con cui il tempo vola, un parente con cui sta bene anche senza parlare, qualcuno con cui non servono spiegazioni. In quel momento l'auto, appunto, diventa una vera e propria stanza mobile dove non conta quanti chilometri fate, ma la qualità del tempo che passate insieme. Alla fine, nei ricordi più belli non resta mai la destinazione finale, ma quel preciso tratto di strada in cui tutto sembrava funzionare senza sforzo, tra una risata e una bella, bellissima canzone alla radio.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, da chiarire se sarà presente anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, ha precisato. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano. Sanae Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma. Ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre in questi minuti incontra la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese, il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà a breve l'uso dei social media per tutti i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è proteggere i bambini dai pericoli mentre navigano online. Un divieto simile era stato introdotto lo scorso anno dall'Australia. Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi. Attesa per il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buon lunedì 15 giugno con il GR delle buone notizie. I social media stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su interessi personali e consigli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale e meno legata all'esposizione social. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un fenomeno che si sta estendendo grazie all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami. Un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo di sole 3 ore potrebbe essere in realtà non subito ma tra 14 anni. La Japan Aerospace Exploration Agency ha compiuto infatti un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica, completando con successo il primo test a terra di un motore ramjet in grado di operare a velocità fino a Mach 5, oltre 6.000 km orari, più di un Concorde. L'esperimento è stato condotto presso il centro spaziale di Kakuda, nella prefettura di Miyagi, in collaborazione con 3 università giapponesi. Nel Monferrato la fioritura della lavanda da spettacolo, tanto da valerle l'appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline, creando contrasti molto fotogenici. Questa porzione del Piemonte, tra Casale, Equiterme e Ovada, è più nota per le sue aree vinicole riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che ne fanno una meta speciale per un weekend fuori porta. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra, lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarirsi ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Diocesi di Belluno Feltre, da 158 a 37 nuove parrocchie. La diocesi di Belluno Feltre si appresta a una significativa ristrutturazione, passando dalle attuali 158 parrocchie a circa 37 nuove realtà ecclesiali. Il vescovo Renato Marangoni ha comunicato questa trasformazione attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale della diocesi, sottolineando l'intento di unire le comunità in strutture più coese. Ex GIP, la battaglia arriva al TAR. La questione relativa all'ex GIP di Baldenich è ora nelle mani del Tribunale Amministrativo

regionale. Italia Nostra, supportata dal Comitato di Quartiere Baldenice 24, ha presentato un ricorso al TAR del Veneto dopo oltre 2 anni di mobilitazione e assemblee pubbliche, contestando una variante urbanistica. 2 interventi del SUEM tra Giau e Pomagagnon. Il servizio di emergenza-urgenza del SUEM di Pieve di Cadore è stato attivato per 2 interventi il 13 giugno. Il primo è avvenuto lungo il sentiero 443, dove un escursionista di 72 anni ha subito un infortunio alla spalla. Torrentista si infortuna nella forra della Val Maggiore. Nel pomeriggio il soccorso alpino di Longarone e il gruppo Forre del Kansas Veneto sono intervenuti per un incidente nella forra della Val Maggiore. Una donna di 54 anni, impegnata in un'attività di torrentismo, ha riportato una sospetta lussazione alla spalla dopo un tuffo in una pozza d'acqua. Ottica Zoldan, premiata come Top Optician Italia 2026. Ottica Zoldan di Ponte nelle Alpi ha ricevuto il riconoscimento di Top Optician Italia 2026, un premio che celebra le migliori realtà del settore ottico. Questo titolo è attribuito a centri che si distinguono per innovazione tecnologica, qualità del servizio e formazione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua. Siamo fragili,

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Dici che

Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me tanto

Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi è in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo, la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran, che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna, che affronta Capo Verde e l'Atalanta, e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis: oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci. Debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sasha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham, senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto.

0: Di Rimini 83-75 tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

0: ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno prende un pulsante, aria condizionata, manetta, ok, ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, Ramstedt Vacu 5 a tutto volume, Peter.
1: Make

From. Attenzione perché ci siamo però spostati già in zona 19, è stata anche più in alto in questi giorni, però a freccetta verso il basso. Ci riferiamo all'ennesimo album solistico di Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla, i

Ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million. Questa

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walk Is In.

Inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli ed alla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2.

A poker, entra in zona poker, più precisamente in apertura, forse è più corretto dire così, Giuliana con Bonded for Royal Rocha per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro, allora già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di Jean Rodriguez, che ha bontà sua la generosità di aiutarci nelle trasmissioni in zona carioca. E allora, su questa sonorità, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto con la solita raccomandazione: rimanete sempre.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7va.fm barra alter radio algo de
2: from 7va.fm alter radio algo de
3: from 7va.fm/alter radio algo de from 7va.fm/LTRadio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
5: Ciao, come va?
4: Ciao, bene Alberto, stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
5: Certo, certo.
4: Perché stiamo parlando con Agrigento.
5: Sì, sì, un paesino vicino Agrigento, Cianciana.
4: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
5: Io sono veramente molto molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
4: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però devo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
5: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
4: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
5: Sì, infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse news, ho fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
4: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
5: Sì.
4: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
5: Alla gara.

0: link disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. 7va.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo. Infatti, scherzando sempre con gli amici, dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque, no. E, infatti, ci tengo a precisare proprio questo: che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai? Tipo, e invece no. Comunque, se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di si parla di goodbye, auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il vaffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora va fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio, Algodei. From 7va.fm/LTRadio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro Valanghe di Arabba, lunedì 15 giugno 2026. La situazione generale. All'interno di un campo di pressione relativamente alta sulla nostra regione, oggi un minimo è in moto dal Mar Baltico verso sud-est e la Bielorussia, favorendo il fluire di correnti zonali sulle Alpi orientali associate a dell'instabilità di entità al più moderata. Nel frattempo una debole depressione in quota è in lento moto verso Levante, dalla Spagna verso il Tirreno. Domani il minimo baltico tende lentamente a colmarsi e da sud inizia la sua rimonta l'anticiclone africano. Nei primi giorni della settimana, fin tanto che le correnti si manterranno nord-occidentali, permarrà una debole instabilità, soprattutto nella serata di martedì quando transiterà una lieve ondulazione. In seguito, verso fine periodo, condizioni generalmente stabili con temperature in aumento oltre la media. Il tempo di oggi. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità più significativo rispetto a domenica. Fino alla serata modesta instabilità con aumento della probabilità di rovesci e locali temporali, più contenuta sulle Dolomiti e più marcata sulle Prealpi. Venti moderati da ovest-nord-ovest, a tratti tesi ma in parziale attenuazione in alta quota, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-40 km orari a 3000 metri. Temperature minime in lieve calo, localmente osservate alla sera. Massime in calo. Su Prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 16, a 2000 metri, minima 10, massima 12, su Dolomiti a 2000 metri, minima 9, massima 13, a 3000 metri, minima 0, massima 3. Il tempo previsto per domani. Cielo prevalentemente sereno al mattino con un annuvolamento irregolare al pomeriggio sera. Precipitazioni. Non si esclude qualche rovescio temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, soprattutto sulle Prealpi centro-orientali. Temperature minime in modesto calo e lieve aumento delle massime. Su Prealpi a 1500 metri minima 12, massima 16, a 2000 metri minima 9, massima 11. Su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 12, a 3000 metri minima 1, massima 3. Venti in quota in attenuazione, sempre dai quadranti nord-occidentali. Brezze nelle valli, a 10-15 km orari a 2000 metri e 15-35 km orari a 3000 metri. Mercoledì 17, cielo prevalentemente sereno al mattino su Prealpi, qualche nube alta in più su Dolomiti, poco nuvoloso al pomeriggio per attività cumuliforme. Precipitazioni, non si escludono isolati fenomeni termoconventivi a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento verso valori oltre la media, su prealpi 1500 metri, minima 14, massima 19, a 2000 metri minima 12, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 15, a 3000 metri minima 2, massima 5. Venti in montagna nord-occidentali, tesi o a tratti forti sulle Dolomiti, moderati altrove, brezza in valle a 10-20 km orari a 2000 metri e a 35-50 km orari a 3000 metri. La tendenza per giovedì 18, cielo prevalentemente sereno al mattino con qualche cumulo al pomeriggio in montagna, dove non è del tutto escluso un isolato temporale di calore. Temperature su valori oltre la media, in ulteriore modesto aumento. Venerdì 19, giornata estiva con cielo sereno e modesti cumuli a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Temperature ancora elevate. Quota dello zero termico alle ore 12 in libera atmosfera. Lunedì 3.400 metri. Martedì 3.500 metri, mercoledì 3.800 metri, giovedì 4.100 metri, venerdì 4.300 metri. Prossimo bollettino 16 giugno.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: pomeriggio dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran, venerdì la firma d'intesa a Ginevra che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha, e anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene anche la presidente del Consiglio Meloni che afferma l'Italia si dice pronta ad inviare navi per sminare Hormuz, serve però l'ok del Parlamento. Takaichi, la premier del Giappone in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Pamphilj dalla presidente del Consiglio Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità, ha detto Meloni in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Siamo alla cronaca. Un cinquantenne di Trinitapoli, a nord di Bari, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato oltre 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadravano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano dell'ATM, l'azienda dei trasporti. Per questo ha aperto ieri un'indagine interna. I dipendenti si sarebbero scambiati le immagini in una chat WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. Maturità, si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, la seconda il 19 giugno cambia secondo il tipo di indirizzo frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde e l'Atalanta, e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci. Debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sascha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Va ora in onda
10: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato, Rockets, e non è solo un brano, è una pietra miliare. È stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael e Daxon Wonsell. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.
2: ...1977...

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Rich per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante e musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturati dalla casa discografica di Philadelphia, brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista, intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

0: The Family Song di Smokey Robinson chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Olimpia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olimpia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

era Masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano è il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia Kitto.

Hey, Won't Leave Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e ha appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Rivers.

Debbie Rivers, nota nell'ambiente per la vocalità unica che unisce la jazz al classico UK soul. My Sunshine è il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

In sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Rayleigh, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Calling. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee. Black Coffee.

Un album che ha fatto la storia, An Evening with Silk Sonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silk Sonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata, Omar con There Is Nothing Like This.

There is nothing like this, il brano di debutto di Omar, considerato una pietra miliare del movimento Hatch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin e Blue Notes. Adesso Jill Scott incontra Kool & the Gang con Whatever.

0: Jill Scott, Whatever, con la base musicale di Summer Madness della Kool & the Gang. È stato un bel viaggio musicale con Black Coffee tra il presente e il passato della soul, funky ed R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche prima che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il ministero della difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciverà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Partiamo ragazzi, partiamo, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari, ci attende un nuovo appuntamento con Flipper, i nostri 60 minuti da trascorrere con la musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale. Insomma, 50, almeno nel nostro appuntamento, è il numero perfetto. E poi naturalmente non mancheranno le nostre notizie curiose. Partiamo con la prima di oggi, partiamo lenti ma poi piano piano ci scateneremo.

un bel pezzettone roccheggiante, anche se comunque una ballata di Ligabue, Viva dagli anni 90. Così abbiamo aperto il nostro appuntamento e così, insomma, nel frattempo abbiamo assistito lo scorso weekend a vari festeggiamenti degli studenti che hanno messo da parte un altro anno scolastico. Insomma, adesso chi è ancora a scuola sono gli insegnanti e sono quegli studenti che devono fare gli esami, che siano di elementari, che siano di scuole medie o superiori, eccetera, oppure gli universitari. Vabbè, comunque non siamo qui per parlare di scuola, assolutamente no. Dai che ci scateniamo un po'.

Ma quanto erano energetiche e divertenti le Spice Girls, ragazzi, eh? Mamma mia, 30 anni fa, qualcosina di meno forse. Vabbè. Allora, diamo un'occhiata agli argomenti che anche quest'oggi andremo a trattare nel corso del nostro appuntamento del Flipper. Tante canzoni, ma anche qualche notizia curiosa. Quest'oggi, ragazzi, parleremo soprattutto di due ruote. Sì, perché parleremo di bicicletta, visto che c'è un signore di 92 anni che se ne va ancora in giro in bicicletta quasi tutti i giorni. Poi ci sarà spazio per un motorino rubato, ritrovato dopo 45 anni e restituito al proprietario. E infine di una moto d'epoca nel solaio di una porcilaia.

Jermaine Jackson e Piazza d'Ora insieme con When the Rain Begins to Fall ci hanno portato alla prima curiosità di oggi. Siamo in Toscana, ragazzi, in provincia di Arezzo, e qui facciamo la conoscenza di questo signore che si chiama Angiolino Tupini. Pensate, ha 92 anni e 4 mesi e ci tiene a puntualizzare questo dato anche dei 4 mesi. Perché? Perché questo signore quasi tutti i giorni si percorre in bicicletta 30 km dalle parti di Arezzo, e questa cosa dice che lo fa stare benone, non ha un valore fuori posto, non ha trigliceridi, non ha colesterolo, non ha tutto il resto, insomma è perfettamente a posto. Lui esce in bicicletta tutti i giorni tranne il venerdì e il lunedì, si fa i suoi 30 km a buon passo e sta da Dio, e dice dovrebbero farlo tutti perché l'attività fisica ti aiuta in tutto. Tra l'altro sul caschetto ha tutti i dati suoi nel caso dovesse accadere qualcosa. Fantastico, bravo Angiolino.

Siamo nel 1978, ragazzi. L'album è Rotolando Respirando, loro si chiamano Pooh, qui c'è Stefano Dorazio alle sue prime battute nel gruppo bergamasco, e li abbiamo ritrovati con questa Dammi solo un minuto. Tutto questo è l'appuntamento con Flipper, lo spazio dedicato alla musica al 50% italiana, 50% internazionale, canzoni che partono dagli anni 70 e praticamente arrivano ai giorni nostri. Detto questo, un altro po' di carica, dai! Un'altra formazione molto divertente, questa volta degli anni 70, i Boney M, le ritroviamo con Daddy Cool.

0: motivo c'è.
1: E a volte succede che Dio manda qualcuno a tirarci fuori dai guai. Bellissimo questo pezzo, bello carico, ti ha mandata Dio. Adesso vi voglio regalare un motivo molto particolare che personalmente mi piace un sacco. Vediamo se magari piace anche a voi questo pezzo di Plaza do Mundo. Produzione comunque italianissima questa, eh? In inglese ma italianissima. You make me live. E tra poco, ragazzi, arriva la seconda curiosità all'interno di Flipper. Vi racconteremo di un ciao ritrovato per caso dopo 45 anni dal suo furto e restituito al legittimo proprietario. E per questa notizia ci spostiamo in Romagna, ragazzi, sì, in provincia di Ravenna. E adesso ascoltatevi questo singolo molto molto particolare.

Sound the Rolling Stones, ma non è assolutamente una canzone dei Rolling Stones, come vi ho detto. Plaza do Mundo, You Make Me Live. Allora, siamo ora in Romagna, siamo in provincia di Ravenna, dove a San Zaccaria, durante un normalissimo controllo, i carabinieri hanno fermato un 67enne perché viaggiava sul ciao senza casco, ma dai rilievi poi è emerso che l'uomo era sprovvisto di assicurazione, era sprovvisto di libretto, insomma, è emerso alla fine che questo ciao era stato rubato. La denuncia era arrivata praticamente la bellezza di 45 anni fa. L'uomo è stato portato poi al commissariato, eccetera, eccetera, eccetera. Lì è stato contattato anche quello che poi era il reale proprietario del motorino, che ha confermato, insomma, anche la situazione nella quale era stato rubato il ciclomotore e ha dato gli estremi per il motorino, in modo che poi questo mezzo gli sia stato riconsegnato. Ogni tanto ci si arriva anche a restituire le cose rubate, anche se comunque dopo 45 anni. Comunque è una moto d'epoca, se è tutta originale, se è stata trattata come si deve. Ed ora sentite questa Comprami in versione 2026.

Ma qualcuno mi sa dire che fine ha fatto Amy McDonald? Dopo il successo pazzesco di questa canzone, di lei si sono perse letteralmente le tracce. E intanto il tempo scorre, amici, una ventina di minuti abbondanti e poi anche quest'oggi avremo completato il nostro percorso all'interno del Flipper di Marco Mari. Torniamo alla musica italiana, torniamo alla musica degli anni 90 a questo punto. Loro si chiamano Oro, Onda Radio Ovest, questa è Vivo per lei.

Con questa canzone gli Oro hanno partecipato ad un festival di Sanremo, Oro tra l'altro prodotti da un personaggio veramente importante della musica italiana. Stiamo parlando di Gatto Panceri. Intanto ragazzi, noi ci apprestiamo a darvi tra qualche minuto anche l'ultima curiosità di oggi. Protagonista è una Triumph 500 Deluxe, una moto del 1934 che, pensate, è stata ritrovata dopo tantissimi anni nel sottotetto di una porcilaia, e tra poco vi raccontiamo tutto perché è una cosa molto particolare. Andiamo coi Typical.

siamo arrivati all'ultima curiosità di oggi, che ci fa rimanere sempre in provincia di Ravenna per raccontarvi di una moto. Questa moto è una Triumph 500 Deluxe che, pensate, è rimasta nascosta nel sottotetto di una vecchia porcilaia. Questa moto è stata comprata nel 1934 dal bisnonno di Luca, si chiamava Lorenzo questo signore, per 80 lire. L'aveva fatta arrivare dalla Gran Bretagna. Solo che poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, avere una moto efficiente poteva creare dei problemi, così il nonno decise di farla smontare e nasconderne i pezzi nel sottotetto di questa porcilaia. Lì è rimasta fino alla fine degli anni 2000, quando è stata ritrovata, e così, grazie ad un muletto caricato su un trattore, è stata ricomposta e, attraverso un lungo lavoro di restauro, riportata in efficienza. Pensate che Luca Rocchi, che è il titolare di questa moto, ha persino contattato la casa costruttrice, la Triumph, perché ha scoperto che aveva un valore questa moto, gli erano anche stati offerti un bel po' di soldi. Ha ricevuto le congratulazioni persino del re Carlo d'Inghilterra, che nel 2025 gli ha mandato una lettera per come attestazione di stima, e ha ottenuto anche la moto unica, il fregio della moto unica, perché aveva ancora la targa originale dell'epoca. Queste moto sono state costruite in meno di 1000 esemplari, e la Deluxe, che era, diciamo, l'ammiraglia di questo modello, appena 200 esemplari. In Europa ce ne sono soltanto due, una ce l'ha lui e una in Spagna.

E con Polyang, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper. Io, Marco Mari, ho un paio di minuti ancora da regalarvi, non rubo nient'altro la musica. Vi saluto tutti e vi attendo alla prossima. Ciao!

0: Game Over.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo riportando la rossa sul gradino del podio più alto. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Ritirati quasi in contemporanea a tre giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Prossimo appuntamento in Austria il 28 giugno. E sempre in tema di motori, Toyota vince la 24 ore di Le Mans, centrando il grande obiettivo stagionale. Mondiali, esordio con il botto per la Germania che contro il Curaçao vince addirittura 7-1, bene anche gli Stati Uniti, 4-1 al Paraguay, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti soffre con il Marocco per poi chiudere sull'1-1, così come Canada-Bosnia e Qatar-Svizzera. Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1, Haiti-Scozia 0-1, Australia-Turchia 2-0, 2-2 tra Olanda e Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia 5-1. Il primo turno terminerà giovedì 18 giugno. Calciomercato, Inter frattesi in cerca di una squadra dopo la conclusione del rapporto con i nerazzurri. Le pretendenti per il 26enne romano non mancano, la pista più calda è quella che porta in Inghilterra, al Nottingham Forest. In Italia su di lui c'è la Juventus, la quale osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa con Carnevali come estimatore, oltre a Spalletti. Prezzo fissato dall'Inter, 30 milioni di euro. Milan, ora è ufficiale, Ralf Rangnick non sarà il nuovo DT rossonero a seguito del rinnovo con l'Austria fino al 2028. La Federcalcio austriaca da tempo proponeva al direttore un prolungamento di contratto a cifre quasi raddoppiate, pretendendo una risposta definitiva prima dell'inizio del mondiale. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano in vantaggio 2-0 su Venezia, 92-79 in gara 1 e 180 in gara 2. Martedì 16 giugno alle 20, gara 3. NBA, New York esplode di gioia per il titolo conquistato dai Knicks dopo 53 anni di attesa dall'ultimo successo del 1973. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto intanto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato l'incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 e Vienna in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Dopo l'incendio locale, le costellazioni a Crans-Montana ha costato la vita a 42 persone. I percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, mentre per gli studenti italiani coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero usufruito 3 associazioni a delinquere. Nel calcio, ora è ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, arrivata la firma quest'oggi dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingonia e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. È tutto, alla prossima edizione.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.

0: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose e dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
1: Sì, pronto, il trippone di vitello, quello ordinato.
2: Yes.
1: Supermarket, la trippa.
2: Già metà già mangiato.

Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolcissimo. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto,
1: salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, sta storia di San Gervaso.
0: A cosa vuole?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita.
0: Non lo so. Oh, no, non l'ho mai sentita, arrivederci.

0: Ed una volta si utilizzavano le cartine, ricordate, dobbiamo andare da qualche parte, si mettevano le cartine, c'è anche una canzone degli 883, Rotta per casa di Dio, che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Map dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale su una scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, avvisavamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America.
0: E loro?
1: No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa.
0: No, guarda, non mi interessa niente.
1: Ma possiamo recensirlo noi, sì.
0: Consulenti, eh.
1: Noi siamo supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America.
0: E loro?
1: L'album
0: guarda,
1: in questo...
0: non mi interessa.
1: Che facciamo quindi? Che facciamo?
0: Niente, lei si tiene il suo supermercato, quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
1: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
0: No, niente, guardi.
1: Neanche quello?
0: Via bene, arrivederci.
1: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente, l'album consolida e affina lo stile folk pop soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente, Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è Ventura Highway, probabilmente la traccia più famosa del disco, un'apertura con un riff di chitarra molto riconoscibile, atmosfera ariosa, che evoca spazi aperti, luce e viaggi. È una sorta di ode alla libertà, un richiamo alla California, ai luoghi luminosi con un'allusione nostalgica al passato.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma guardi, io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60, 70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande. Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.
0: Arrivederci.

0: 2025, esattamente novembre, adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali. Profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ipotizzano incontri alieni nel 2025, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate, molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti, alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale 31 Atlas possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco. Sì, pronto, scusi, no, per questo presunto incontro di novembre, quindi.
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono Mariani.
0: Sì, no, appunto, ho chiamato lei apposta perché volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo incontro di novembre, che non si sa ancora bene cosa stia accadendo.
1: Condominio?
0: No, dovrebbero arrivare a novembre.
1: Chi?
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, ho sbagliato tutto.
0: Va bene, grazie.

0: E siamo qui amici di Supermarket Show, anche oggi iniziamo la settimana con il nostro consueto girovagare tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi un cantautore, un artista, lui si chiama Stefano Metteo, che viene a presentare il suo singolo Bocca. Stefano, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, un piacere.
0: Ciao Stefano, allora questo tuo nuovo singolo Bocca, ovviamente già disponibile su tutte le piattaforme digitali, poi a fine intervista ricorderemo a chi ci sta ascoltando dove poterti andare a cercare. Allora, questo tuo nuovo brano si intitola appunto Bocca, un pezzo decisamente intenso che scava in quel confine sottile tra attrazione e conflitto interiore. Questo brano segna anche l'inizio di una nuova importante fase con la Mediterranean Label. Senti che questa canzone rappresenti la tua vera maturità artistica rispetto ai singoli precedenti?
1: Direi che sicuramente è un ottimo e grande passaggio, sì, che mi rappresenta sicuramente anche forse più dei miei singoli precedenti, ma ovviamente ogni canzone sarà una nuova scoperta, quindi ogni canzone è una parte di me.
0: Ah, quindi comunque tu descrivi un tuo vissuto nei tuoi brani, comunque tu immagino che abbia in qualche maniera preso parte anche proprio fisicamente ai testi delle tue canzoni, nel senso esperienze vissute nella tua vita passata, insomma quello che bene o male accomuna un po' tutti i cantanti.
1: Assolutamente sì, anzi credo che attingere dalla propria vita personale sia il modo migliore per poter scrivere effettivamente qualcosa che poi esca fuori una storia che tu non hai vissuto o qualcosa che effettivamente fa parte di un tuo vissuto, a prescindere penso che ognuno di noi attinga un po' dalla propria vita personale, da quello che ha provato, ecco, dalle emozioni provate.
0: Sai cos'è Stefano? Che scrivere dalle proprie emozioni crea canzoni vere, e questo chi ascolta se ne accorge, e questo è un dato di fatto. Quindi chi inventa magari le canzoni possono comunque essere belle, piacevoli all'ascolto, ma chi le ha vissute veramente sulla propria pelle hanno quel tocco in più che fa la differenza. Allora Stefano, tu sei un cantautore classe 2003, ma hai già alle spalle importanti passaggi ovviamente anche in festival nazionali, suoni sia il pianoforte che la chitarra da autodidatta. Nel dare vita a un brano così viscerale e moderno come Bocca, quanto ha influito il tuo essere polistrumentista nella ricerca della giusta atmosfera musicale?
1: Tantissimo, perché ovviamente il groove, quello che hai in testa, quello che vuoi trasmettere, cambia totalmente a seconda dello strumento che tocchi anche. Ovviamente un brano del genere non era possibile comporlo, ecco, al pianoforte, perché la chitarra aveva quel tipo di ritmica, quel tipo di suono che mi serviva effettivamente per quello che era il mondo che avevo deciso di creare per questa canzone, ecco, per il vestito che avevo scelto di darle, sì.
0: Ascolta Stefano, questa ultima domanda che volevo farti, a fronte della musica che oggi viviamo, insomma tante sonorità, tanti stili, come ti vedi fra qualche anno nel panorama musicale?
1: Spero di vedermi innanzitutto magari in mezzo ai grandi, mi farebbe veramente tanto piacere, ma principalmente spero di vedermi ancora tanto felice, tanto entusiasta di fare quello che sto facendo, e specialmente di riuscire ancora a raccontare delle verità, ecco, al di là delle sonorità che vengono scelte per le canzoni, come Bocca, che è una canzone che dal sonorità leggera, ma che in realtà nasconde qualcosa di pesante, almeno per il mio vissuto. Spero di essere ancora in grado di fare questo e di farlo ancora col massimo del divertimento.
0: Stefano, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti cercare sul web?
1: È possibile cercarmi su Instagram, è possibile cercarmi su TikTok, su Spotify, su YouTube, tutto sullo pseudonimo di Stefano Metteo, che è anche il mio nome d'arte.
0: E lui è Stefano Metteo, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo Bocca. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie mille a voi. Mentre

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi, per la prossima settimana per lo scarico della mola.
0: Un attimo, che sì. Dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana per lo scarico della mola da Frantoio, su via... mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Che cosa? Di che cosa si tratta?
1: Noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano. C'è 2813, una mola da Frantoio di pietra, sono circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì, che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva, per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica. Ma un frantoio noi non l'abbiamo,
1: no,
0: hai capito?
1: È perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare le olive.
0: Io penso che la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
1: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
0: No, guarda, il mio numero non si può, il frantoio non ancora, perché non abbiamo neanche le olive, niente, eh?
1: Ah, ma hai perché non è un'azienda agricola che fa le olive?
0: No. Gardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Gardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma lo...
1: Bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
0: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Gardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Gardelli ce ne sono tanti.
1: Allora forse hanno sbagliato Gardelli.
0: Lei ha sbagliato Gardelli.
1: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
0: Prego, ma mi raccomando che noi dal trasporto non ci entriamo, perché andiamo lì. Però dei Gardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella persona.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma avverrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. E apertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino, l'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

stati in America, naturalmente bisogna considerare il fuso orario e non è sempre nelle ore comodissime che si riescono a seguire gli incontri calcistici, weekend pieni, notti in generale già da considerarsi completamente estive, quindi eventi totali dappertutto e quindi si ha un po' di affanno, ma oltre 80 emittenti sono collegate a questo che è il solito orario della DJ K7 e anche la vostra radio del cuore riserva lo spazio, la mezz'orettina agli aggiornamenti della classifica dance. Allora, situazione, la Bolivia ha perso lo spareggio dei playoff, poteva andare veramente mondiali, purtroppo l'appuntamento è fissato tra 4 anni, ha perso lo spareggio con il Congo. Perché vi parlo della Bolivia? Perché posso parlarvi anche della Croazia, e la Croazia invece è regolarmente in campo per questa Coppa del Mondo e naturalmente è una sua testimonial, perché naturalmente è così che poteva puntare su 2 situazioni alle danger, che è un po' boliviana, un po' croata, ed ecco qui che ha tirato fuori un video proprio a tema Coppa del Mondo e semplicemente intitolato Pongi, è confortato da un video davvero splendido con l'ausilio di alcuni effetti di immagini, ormai si ricorre alla tecnologia, però lei è riconoscibile dal suo sguardo, è riconoscibile dalle sue curve, quindi andate tutti a cercare Pongi di Ale Danger, perché la produzione è firmata Lynch. E allora

Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.

sotto laser prima del giro di boa, adesso che abbiamo iniziato la seconda parte della DJ K7 in onda su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, Kangs con Boys Noise in questa Getaway dalla posizione 13, o meglio dalla posizione 12 a quella 13. Non iniziamo a dare i numeri nella nostra maniera perché poi sono disastri totali. Siamo in onda tutti i giorni.

apparentemente a zonzo tra le posizioni, in realtà abbiamo la tabellina del 3 e derivate, perché insomma una l'ascoltiamo, due le rimandiamo in altra sintesi, ma state pur certi che a fine dei primi

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va 7 アルトラジオアルゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM nauti radio algo de
3: from 7ba.fm slash alter radio algo de from 7va.fm slash alti radio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea, si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
5: Ciao, come va?
4: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
5: Certo.
4: Perché stiamo parlando con Agrigento.
5: Sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
4: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
5: Io sono veramente molto molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
4: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
5: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, la suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
4: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi dà sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
5: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era, io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio, quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
4: C'è sempre uno spazio di improvvisazione all'originalità, l'originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
5: Sì.
4: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
5: Alla

0: il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. Setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Stia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, perché Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, sai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: E beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. È una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodea, te logo da Cicco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodea. From 7va.fm/altiradio.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Buonasera dalla redazione. In primo piano la vicenda di Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, le due sorelline scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrea in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono comunque indagati per abbandono di minore. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, in quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai. Donald Trump è arrivato al G7 di Vienna. Se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare nulla, ha scritto il presidente americano in un post social, rimarcando quelle che sono le sue idee sulle politiche migratorie. Appena arrivata di Vienna anche Giorgia Meloni, quindi anche la premier giapponese Takaichi. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen, rispondendo a una domanda in conferenza stampa prima del G7, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni dell'Unione europea potrebbero essere revocate. Il calcio, quinto giorno di mondiali, oggi è il turno dei due big europee, la Spagna di Yamal in campo dalle 18 contro Capoverde, in una gara che sembra dall'esito scontato, molto più equilibrata almeno sulla carta sarà la sfida tra Egitto e Belgio dalle ore 21 che concluderà questa serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay ed Iran, Nuova Zelanda. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
6: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielofan, ma una birra fa gola di più.

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì, e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

dire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani. In questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi, in quanto dopo aver investito il coetaneo aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva. Dalle ore 18 in campo è cominciata la partita d'esordio per il gruppo H, che vede di fronte la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida Capoverde per le Furie Rosse della Fuente. Schiera il tridente d'attacco Ferran Torres, Orzabal, Gabi. Per Capoverde budista punta a Livramento come riferimento d'attacco. Dunque per la Spagna Yamal e Nico Williams, come previsto, partono dalla panchina. E al mondiale in corso sembra possa saltare la prima panchina, quella della Tunisia. Infatti Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. I vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere dunque il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto potrebbe esserci l'attuale vice allenatore Wahbi Khazri. La Serie A, ore ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri nel

Pomeriggio la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingoni e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra Palladino, esonerato al termine della stagione con il club bergamasco, che ricompone dunque la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Andiamo in casa Juventus, primo giorno da amministratore delegato e direttore generale per Andrea Carnevali. In casa Juventus anche la prima operazione dello stesso Carnevali, sulla quale ha dovuto dare ovviamente l'ok. La Juve ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Jeremy Boga, che Carnevali aveva avuto anche a Sassuolo. L'attaccante ora è interamente bianconero per un'operazione da 4.750.000 euro. La pallavolo, nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League, ad Ottawa l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Fefe De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. 24H, Feltre, Record e Vittoria del Team SWOT. La 24H Feltre Connection 2026 si è conclusa con risultati eccezionali, con il Team SWOT che ha totalizzato 557 giri e oltre 1030 km, raggiungendo una media di 42 km orari. Questa performance ha garantito al team la vittoria nella 24esima edizione dell'evento. Ristrutturazione delle parrocchie nella diocesi di Belluno Feltre. La diocesi di Belluno Feltre si appresta a una significativa ristrutturazione, passando da 158 parrocchie a circa 37 nuove realtà ecclesiali. Il vescovo Renato Marangoni ha comunicato questa trasformazione attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale della diocesi, evidenziando l'intento di unire le comunità in strutture più coese. Ricorso al TAR per l'ex AGIP di Baldenich. La questione riguardante l'ex AGIP di Baldenich è approdata al Tribunale Amministrativo Regionale. Italia Nostra, supportata dal Comitato di Quartiere Baldenich 24, ha presentato un ricorso contro la variante urbanistica dopo oltre 2 anni di mobilitazione e assemblee pubbliche. Interventi del SUEM tra Giau e Pomagagnon. Il Servizio Urgenza Emergenza Medica ha effettuato 2 interventi il 13 giugno. Il primo è avvenuto lungo il sentiero 443, dove un escursionista di 72 anni ha subito un infortunio alla spalla. Il secondo intervento ha riguardato un'altra situazione di emergenza nella stessa area. Infortunio di un torrentista nella Val Maggiore. Nel pomeriggio, il soccorso alpino di Longarone e il gruppo Forre del CINSAS Veneto sono stati allertati per un incidente nella forra della Val Maggiore. Una donna di 54 anni, mentre praticava torrentismo, ha riportato una sospetta lussazione alla spalla dopo un tuffo in una pozza d'acqua. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po'.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
10: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide,

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnjør.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Cole's Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siracaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siracaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Pride Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni, e questa ovviamente imperdibile con il

suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaming. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids. Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverfull, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddie Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda, quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.